Plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot seremes. Plaids che van ves.

Un plaid, dat André Pier. Un plaid è scritto in tes alb d'oeil, c'è o nussum bunda legger, ci svanesce da di e torna da not. Plaid misterius, nasciu e mort in un batter d'oeil e ardaint in siacne sciurdum.

Men Ginnes mamma Rosa, Jolanders bubimang, e dumman da per spusa la vesta lucinam. Ma paine cin la tuoccia, dis la fammi il plagiar, e curce o drif la buoccia, si dis la datajair, que ais bain que, cim da turmaint.

Er seier lynch kun tretti, a bratches kun jong rond. Tu at inden jam fermetti, vargonja bein la jont. Sin quai jong rond as volva, di stiesch persti qua.

0: Les novitats de RTR.
1: Il Consell Nacional vol reduzir els obstacles per persones con impediments, la idea d'una nova legge d'inclusión. Il Consell dels Cantons vol stifir un fonds per roba d'armament supplementare de l'armada e vol tentar augmentar pli poc ferm la taglia sin la pli valur. Ed oggi può insudare in di sulle liv e in las valls poi per parte vair banks da cair auta locats. Come trais del tema stropinau per vos oggi, le sis, mio nome è Olivia Christen, bien di abitius esses della partida. Persones con impediments doain venir integrades meglier in Svizzera, sai qua nel sector del lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Consell Nacional a DGG con 112 contro 80 vus alla nova legge di inclusión, qua è la contraproposta indirecta all'iniziativa di inclusión. L'iniziativa di inclusión inoltrada da organizzazioni per persones con impediments pretende da rinforzare l'egualità in tutti i sector della vita. Il Consell Federal vuole integrare il diavis delle iniziantes e delle iniziantes in la legge di inclusione. L'iniziativa setzer recomanda nel Consell Nazionale e nel Consell Federal di rifusare. Il progetto Vasco Proxim è nel Consell dels Cantons. Il Consell dels Cantons vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada tranter autors o in augment della taglia sin la pli valur per 0,2 punti percentuali. Il Consell Federal aveva proponi un aumento di 0,5 punti percentuali. Supplementar, due il fondo d'armamento venire alimentato or del surplus di finanziazione ordinaris del budget federal. Il fondo ha tenor la veglia del Consell dels Cantons a avere un volume di maximalmente 24 miliardi di francs e correre dal 2029 fino al 2045. Sco proxim stel Consell Nazional decider de vast de questa facenta. Ed os all'exterior. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscrivere oggi lur convegne de segirtat annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per questo incontrare ad una cerimonia all'ur della radunanza plenaria dell'ONU a declarare il bureau della prima ministra danese. Details konkret, da war til Kunden della Convenie de Segertat nan in Zang Beach publica. Questa Convenie doi garantir e defender la Segertat della Grönlanda et dels Stadis Uniz. En il Stadis Uniz porten trais chases da medias plant contra la regenza del presidente american Donald Trump per quai che las na dascem bec pli rapportar or de la chasalva. Il scumon sa in schmanaccia per la libertà dallas medias e per il giornalism independent, han declara las chases da medias CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declarato Trump che le straes chiases da medias naien a partir d'immediat ne gin access pli alla chiesalva per quai che le derasien novitats fausses. Intanto mette la chiesalva sur in agen channel online sur il stream con il nom Trump TV an in sms plaids del president scoera exercizis del militar. Per la prima giada de pi buono menciun cantons an ils Stadis Uniz pus per furni armas alla Guatemala, quae a comunicia il president del Pajais Central American Bernardo Arevalo. Is a tracte d'armas ed equipament en la valur de redond 5 milions dollars. Per exempel armas automaticas, bita granatas u era equipament special per acciuns de noc. Questas armas volen insduvrar per il combat contra cartels de drogas e per proteger la populazione. Per via di un conflitto interno tra l'armada, gruppi de guerriglia sanestras e gruppi paramilitares de drecha, beven il Stadis Uniz interrut las fornizions d'armas il 1977. In commember dell'autorità di immigrazione americana di Spitavla ICE a Saetala Domenica in nome d'Austin e nel Stadio Federativo de Texas e Blessail. I se tracte di nome de 28 della Venezuela a comunicare l'avvocato dell'Umfremda a Cesundina Conferenza de Medias. Commembers dell'autorità di immigrazione ICE hanno trasportato l'UM davanti all'ospitale in una prigione e qua malgrado che una balla sia anche dina in il dias dell'Umfremda. Jera comunicia al ministeri per la sigurtat interna che il stadi da Senada da l'om saia stabil e che saia en arrest en finter sia repatriazium. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che in la critica tranta rauter per vide ses stil da manar, segnalisesce d'esser prompt per il dialog. En in a brev a las federazions comembras propone il tranta rauter in a consultazion per optimar process de decisions della Federazione Internazionale da Balapè. Alla radunanza del Cussel della FIFA, il 15 d'ottobre, vuole il tranta rauter imnar propostas co integrar meglier las instituzions della FIFA si va per iniziare iniziativas strategicas importantas. Infantino aveva avant kurt fac naufragi cun l'idea de voler vender cum parts de turniers della FIFA.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudair in dis sulle liv che per gronda part sarain en las vals poi avair lavant mes di bancas de banks da cia rauta locals las temperaturas maximales en la region de Cuira ter 20 grad sen sur selva tranter 15 e 19 ed en lenge di notte ter 17 grad.
0: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Brand per il dì.
2: Ja, a forse trovi un in caffè per proprio essere pronto per dire il microfono per voi, Anna Selina Quinter. A forse trovi un po' musica. Noi siamo in gesto con una nuova romancia, quel gigante con Viviu. Ti avvisi in una buona chatta.

0: Dodi svegavla si za izjel Teddy Swims kun Lose Control. Dod zel diki dat canzuns ke vinin je profin cantadas dat intelligenza artificiale fidies quae struus pli suksta ki dat canzuns ke ensesets ansici autor a cantau a tutina ai la faccia de quella canzun in kins collegia cun quella canzun in altra. Se menza quae fai suksta alzons se attonta scotta la proxima Bobby Farrell part de Bonnie M cantau ad anton producent Frank Farian. Exact, scotter Milli Vanilli e partica sa forse letzi storia basta in hit eisi tutina quae ei Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

Usens vis vis di cun caffè, lus ves fa qua cun buna consciencia. Nisi meins di in studi actual, cica bebe caffè vive tendenzialmente pidic, a caffè ha in influenza positiva sulla circulazione. A vitir dues al caffè eve in effect de wellness per las bacterias e la beia, shel studi. Si dic che tutte an in rames se capescia, paia gide al caffè ozfors buma vus de veni mer tra quei di, ma ben e un vies chirp, shelu viva i ei vergaula sis.

0: Veniu a mes lasiat kun A Wonderful Life The Hurt A Purple Disco Machine a dos dati les novitats kun Olivia Kristen.
1: Il Cossero Sintuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada 30 routers in augmenta la taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cossero Federal vuol proponi in augment per 0,5 punts procentuals. Supplementar, doa il fond d'armament venir alimentar ora del surplis de finanziazione ordinaris del budget federal. Persones con impediments doen venir integrades meglier en Svizzera, saia quai nel sector de la lavur, de l'abitaru, era del temp liber. Il Consell Nazionale adige alla nova legge d'inclusium, quella contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusium. Il Stadis Unizi, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscrivere oz lur convegne da segirtat annunziada. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais incontrare di una cerimonia a lur della radunanza plenara dell'ONU.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In die de gute dati oz per tjai per gronda part dati sulei a quae cun ciel serain sulete ma in alla val del rein de quera la su selva la tumliasca sai a javomies di a un ve en pauce gera. In bidi de tonpaia quae cun temperaturas de tocan 20 grads a quera en su selva dati denter 15 a geniv grads ad elendia din alta 17 grads. Ad sei continuesci due de maun cul sulei che dominescia la gevgia se forman lu neblas in tic bispesses.
2: Dalla damaun alla saire.
0: Se weiss ci gus ves di oz, en cas gus ves es fors in problem technic, nos liz de caccia giden.
4: Goda nit amai a hufa knepf und kai köpf.
0: Marena un pau an a vos, sin ir sera a ce che veniu requintau, bi che vus ces accompagnade nus, al microfon Anna Selina Quinter, ti avis limbi mardis.

0: La canzun ca mintina mintina ca facin cuores din prima dit in canosha Fidgebine Staying Alive dels Bee Gees e venivon la siata dos dati.
1: RTL Impuls.
0: Cars, cacciadurs, cacciadures, co era quei travus, ves giu quei discurs, quel che sauda pi probabil evitir cul patrun de lavur. Per quel vai oz els impuls, che vegn del manader de gestion del Parc de Natira Biosfera Valmüsteir, David Spindler.
2: Vara manch bot nüe das a metra avant, cincin vegni disch, in September sun jau l'ora d'avent, e quai non esi possibil da discuter. Per exempel, con se prescinder per una plazza da lavur, a Turic pro in interpreise più grande. E auch reiche quel discors con la partizione de personal, fus magari svelt a fin. In Grischun es quai ater. In September dai 5.000 personas ci sun in vacanza se tots aun in cletta. In ustes schon de lönch nüglia più dar interpreises ci non impiegeschen ad una dona, per ui ci podes bein esser ce quella es lura forza une ad in spraunza. Ma iau pretend, ci nu da interpreises in Grischun, ci nun impiegeschen ad in cium per vice quella persona es ciacciader o ciacciadra. In se un disavantage magari grand. Quella persona ta manca minchan durant 3 semnes in September. Se tu hast 14 impiegats ed es un ciacciaders, lura nu gira bler in ti interpreise durant al September. I verrà da far con un incletta subtila ma profonda, per una tradizion ci dà da spöccia nostras regiuns alpines sun populades. Vede star stut, c'è Capricorns renomnats Gian e Giacen da Grischun vacanzas non sono mo mai stats stutz, c'è in settembre vengen cecinone 5.000 Grischunais in vacanzas e süpa las montagnas in vezza des Zürigais. Ma es varà un lura erda mütscher in vezza de farspruchs da reclama.
1: Impuls.

0: Die Javon las siat in undes remonches. Ie que umen, cu tots a totes rimnen en tegia, luculas historias del di venin recapitulades. Ad eque moment ca nus accompagnain els ad elas a tatlein col di de caccia e staus. Nossa lids de caccia ad era Gabi de Gonde, per exempel, zu uniu telefon da Lucas Lotz de Musté, cai è part della concurrenza de caccia per la patenta. A siu taur de dies, ca la si tau e venius celebraus. Gratulazione per te a preda in a gada, ne ve?
1: Sì, grazie, Fit, grazie, grazie.
0: Da schei allegra priu la cajun d'engrazia a salida.
1: Engrazia de las familias che o che venien en san super con us, sagi coi con visites, con transport, coi propi bi de se ve parta, coi proje de caccia dur, de natifane si bien con us. Coi è propi in bi temps che nus ascien gude in che o, per nus dati credi o not meia.
0: Ja, magari dati è durante il salizio di caccia problemi con la tecnica che clicci an nos auditores buons con seis.
2: Adela tutto il buon e aria buon in svair e attento con la tecnica. La ci fai ora il buttun là su quel pultin.
0: Come veni dici, lau, als polizisti?
2: Cosa non è mai a huffa knepf un caicap.
0: Leo Duchin de Cernetz ed insomma an el a Gabi di Gonde pare giù leger ier sera.
2: 51 Avalon.
0: Que vuol dire che...
2: Qua vuol dire che sono in veri barac.
0: Ieri in effetto del temps.
2: Qua vuol dire che sono in veri... Qua è un denu scena, qui c'è tutta una sezione di cacciadas, gratulesni per la medaglia da fetaran. Qua è da condolana, da gratular. Qua vuol dire che non sono veri e disfiniti. C'è la donna Gabi. Non è spesso io ci ha morto, non è spesso io.
0: Cun continuons a caccia lu eins i biasso enter els camurs a forza cum una consciencia sans a prendere un pau pi pacific. Sente les dies veis le puspei cautre nus la cajun denuncia la preda ni lu questa sera de setz telefonar a da in a petralada a sha repassar quei di.

0: Les novitats de RTR.
1: Il Consell Nacional vol reduzir els obstacles per persones con impediments. La DDG ha una nova legge d'inclusión. Il Consell Sintons vol schiaffir in fond per rauba d'armament supplementare dell'armada. El vol dentan augmentar pli poc ferm la taglia sin la pli velour. Ed oz pon in ziudair indis sulle liv en certes regions poi per parte avair banks da c'è rauta locals. Come trais del tema che appena per voi oggi la siat, mio nome è Olivia Christen, bien-di, abitius esses dalla partita. Persones con impediments doen venir integrades meglier in Svizzera, sai a qua nel sector del lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Consell Nacional ha di gie con 112 contro 80 vus alla nova legge d'inclusión, qua è la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusión. L'iniziativa d'inclusión inoltrada d'organizzazioni per persones con impediments pretenda de rinforzare l'egualità in tutti i sectors della vita. Il Consell Federal vuole integrare il die Wies de las Iniziantes e las Inizianz en la Lege d'Inclusion. L'iniziativa setze recomanda il Consell Nacional e il Consell Federal de refusar. Il projekt vasco proxim en il Consell dels Chuntuns. La Ciambra Pitchna vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada 30 routers in augment della taglia sin la pli valur per 0,2 punti percentuals. Il Consell Federal aveva proponi in augment 0,5 punti percentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimentar or del surplis de finanziazione ordinaris del budget federal. Il fond doa tenor la veglia del Consell dels Chantuns avair in volumen de maximal main 24 miliardas francs e correr del 2029 fin il 2045. Sco proxim stel Consell Nacional decider davart questa facenta. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscrivere oggi lur convegne de segirtat, annunziata il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais incontrare ad una cerimonia a lur dall'ordonanza plenara dall'ONU a declarare il bureau della prima ministra danese. Details concreti da parte il contenuto della convegne de segirtat nan in Zang B. Pubblica. Questa convegna doa garantire e difendere la segirtat della Grönlanda e dels Stati Uniti. En il Stati Uniti porten trais chases de medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai che las nadascem bec pli rapportar or de la chasalva. Il scumont sa in schmanaccio per la libertà de las medias e per il giornalism independent an declara las chases de medias CNN, MS Now e Politico. Avando ve declara Trump che las trais chases de medias nain a partir d'immediat ne din access pli a la chasalva per quai che las dera Asien novitats fausses. Entante met la Chasalva sur in Agen Channel Online sur il Stream con il nom Trump TV an in SMS plätz del presidentsko era exercizis del militar. Per la prima giada da più buono mai in un canton, sono gli Stati Uniti per fornire armi alla Guatemala, che ha comunicato il presidente del paese centrale americano Bernardo Arevalo. E si tratta di armi e di equipamenti in la valore di radon 5 milioni di dollari, per esempio armi automatiche, bitte granate o era equipamento speciale per azioni di notte. Queste armi vogliono instaurare per il combattimento contro cartelli di droga e per proteggere la popolazione. Per vedere in conflitti intern tranter l'armada, gruppos de guerriglia sanestras e gruppos paramilitares de dreccia per il Stati Uniti interrut las fornizions d'armas il 1977. In comember dell'autorità d'immigrazione americana di Spitaivla, ICE, a saetala domenica sin in ad Austin, nel Stati Federativ de Texas, e blessa el. I se tracti di nom de 28 ans della Venezuela a comunicare l'advocata dell'umfrenda a cejun di una conferenza de medias. Comember dell'autorità d'immigrazione ICE a in transporta l'um da venta l'ospitale in una prejune quai malgra, chi na balla sa angadina en il tias dell'umfrenda. Era comunicare il ministeri per la sicurezza interna che il stadio di Sanità dell'Om sia stabile e che il suo arresto è finito per la sua ripatriazione.
2: La meteo.
1: Ots ponins giudair in di sulle liv che per gronda part serain, mo in la val del Rhein de Cuira en sur selva e la Tumliascia, ai lavant mezz di anche in zic c'era. Las temperaturas maximales en la region de Cuira enter 20 grads, en sur selva entre 15 e 19 ed en legge di notte ter 17. Els proxims dis resti per gronda part sulle liv, la giev gesso formen lura nivels in zic, pli spes.
2: Vias e traffic.
1: La via sur Silvana in direzione della Pont Reichenau è bloccata, trenter musti e sum vic la regione è in accident.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Dalla damau, alla saira.
5: Giun vergaulas jat. Elles porten sie do els Kulms, elles san e esser mir de Transport per Rauba, ad elles drovi per Tourism dum Viern ad e de Stadt, las Pendicularas. Procuren den ton e per Quitaus, a Breuil per exempel, dat e de discutar cauternus alla proxima mesura al microfon Anna Selina Quinter, die vis levus in Bimardis.

0: aca voce cun viver cau de tredis vergaula siat. Ciai capeta cun las pendicularas a Breila. Von bien in mainz alla Vischnonca presentau lur plan de salvament per las pendicularas al Parlament in paquet de dit de 7 milions francs. Mes jamna decid el Parlament scha la facenta 2i avon la populaziun, a costat insomma cun lezza. Ciai siemis a visions an ils de la Vischnonca de Breil per las pendicularas scha tot fos possoivel.
1: Jeu, ja vis a schon de dit in a gondla, che va tocca sul Burleon e non è leo, tocca non all'Alp de Do. E venite a tenere virt l'Alp de Do e in Tiron.
2: Allora, mio sì, mi fosse le spendicolare smesse la Stato, a cui mas tocca si sum, tocca si sul fil. Ad insieme fosse leo in Ustruia con un bi panorama che invece intorno e intorno, ma qui insieme.
3: Quello che fosse bene, se fosse in una società di vende Breil, direct sull'Alp de Do.
0: Ideas assiemis desi pai aplirs, modal madem maini aini si va per la domanda scemase senza pendiculara. Na.
2: Nus essen an disaiculus pendicularas quae sauda tirbroil.
1: Quae nies gron mator.
4: Es gehört dazu, also der Nies ist sicher nicht ohne Briegels, also ist sicher nicht, er steht nicht allein.
5: Quae in Putzle, in a parte de quae Putzle, cadesna ven, che fos don.
6: E per Pieval, che si sente in contatto con altri leuti, also io che ciò che trovi.
7: E tante abitazioni di vacanze, e tutte le leuti che vengono a scuola. Io ho sentito il tema che quei. Ma. Da là ho aiuto.
0: Al plan de salvament per le spendicolari di Breil facente buono la popolazione, ma ben è esperti. Cioè, che le dien, udisco, tornusano a volle mesa.

0: Musica per enchevrel di myself de la Stephanie Heinzmann a dos dati novitats con Olivia Christen.
1: Il Cusser als Chantuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada tranter auter sur in augment dalla taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cusser federal veva proponi in augment da 0,5 punts procentuals. Supplementar, do el fond d'armament venir alimentaur del surplis de finanziazione ordinaris del budget federal. Persones con impediments doain venir integrades meglier in Svizzera, sai quai nel sector del lavoro, dell'abitar o era del temp liber. Il Cusse Nazionale adigea la nova legge di inclusione, quai la contraproposta indirecta all'iniziativa di inclusione. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Groenlanda volono sottoscrivere oggi lur convegne da segirtat annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza groenlandese Jens Frederik Nielsen volono s'inscontrare ad una cerimonia a lur della radunanza plenaria dell'ONU.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oggi dati per grande parte su lei, con Cils Rhein, su Lettermann e la Val del Rhein, de Quere, la Surselva, la Tumliasca, sai, a vomis di un ve in pauce guerra. In bidi de ton, con temperature de tocan 20 grazie a Quere, e la Surselva dati denter 15 a Genève grazie, ad Elendidin alta 17 grazie. Adesso continuesci lu e de mon, col su lei che dominesce le Djevdia, dati lu in tic autraura, lu se formen nebles in tic Bisch besses.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: La via sur Silvana in direzione Lapon e Rechenau è bloccata dentro Mosté a Sumvich. La regione è in accident. Mai conquitau ad in Bimardis.

Catapultau in a vos nus el zonzo chonta aha kun Take on Me. Siat correctes paie siat bons quelle bilancio in cus per toni ragazzi ed exacton drovi e oz per forse ometter imper de plivitir. El qui crisis ci sa forse qui tonge e tocca nella runda finale lo spiciasun lu oni nega cien vantoggi bons en is jackpot nus dein suenter. Siena spiro cun Great Expectation.

0: la Astrid Alexandre con ti. Allo es nos prontes pel Kikrisis.
1: Il Kikrisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Ad oggi nos per la seconda gara bien di a quei a Wollishofen a Toni Ragazzi. Bien di.
3: Bon dia, Anna, bon dia, Coira.
0: In ca ha la domaun per regla in dec rituale, Vonel. Raccuntai.
3: Ok, io sei, vince te, faccio smit in ora a merda fin due ore ci vin, a pe, ma tu sei la domaun bot che è tip top, a 30 anni venir per la sera, 30 anni cinque la sette.
0: Si cerca 5 km, vedi dici?
3: 5 no, io c'è 5 fin 7.
0: Buon mal.
3: Che è un po', ma basta.
0: Che quel spasso...
3: Usai arrivi circa 300 km del mese.
0: C'è in quel spasso, sono rimnai, entra in fin mese, niente fin di... Di in sé che ti fa, credo in tuon. Cioè, 8 belli, 10 belli, tutti in un po' altro, ma in sfa, lui c'è un 5 km della domanda, lui...
3: Sul 10.000 vai a mince te.
0: Jetzt è fede bien.
3: Ja, mince te.
0: Quei demoni in credi a spaux.
3: Ci vinci di ho e rank. A vedere a pe.
4: Ja, schon fai varga curante o zun demon. Cui auto. Vinci, Toni.
3: Tip top, te vedi la garage.
0: Vedi, è l'utangi buppels. L'utangi buppels 10.000 pass. Cui auto. Già, e mi dici che oggi hai un giro per questa sera?
3: Ah, per questa sera, oggi vieni questa sera, durante la 5 la 7.
0: A tanto, vuoi di durante il che resiste un giro di rimna a chilometri, che vai esperto?
3: Già, no.
0: Rimna a punto, se tu fossi la fine mera. Oggi tu vas non siate, per fare il pass, o se non succede il pass, è la prossima ronda. Ma rinzi con Gertedia. La Georgina, weiss io di, letzte hai Otzka per controllare, che comandi tutto gest.
4: Bien klitsch, Toni.
0: Allora, sono sie liebe.
3: Ah, grazie, ai. Credo una sorpresa.
0: Ti facendo bien klitsch.
3: A gratfitsch.
0: Otzka, wann schon conto tu non, se la partita popolare Schweizer è venuta fondata.
3: Io.
4: Korrekt.
0: Und dann können wir die Ankurzion GNDs.
3: Nein.
4: Verliu.
0: Ein Liter Benzin kostet aktuell in den Medien Schweizer Wagen 2 Francs.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Similio a Johnny Blaze und du sorts de Maroons.
3: Ja.
4: Verliu.
0: Ein Maroons hat de Pli Vitamin C ke in Meila.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Al Capitani del Club de Hockey de Tavau a nom de Pi Uen Enzo Corvi.
3: Nein.
4: Korrekt.
0: Der 1. Oktober a Minka a Liuk Uen Palacien avlaga.
3: Na.
4: Korrekt.
0: In a Zetja a la Botanica in Frech.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Granit Xhaka gioga attualmente in Ballapeuter Bayer Leverkusen.
3: Na.
4: Korrekt.
0: Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen eine Canzone de Wolfgang Petri.
3: Oh. Na.
4: Verliu.
0: Al Piz Linart a Pialsk al Piz Morteratsch.
3: Ja.
4: Falliu. Il Linart 3.400, Raps, il Morteratsch 3.700.
3: Oi.
4: Ah, io ho detto che i ragazzi sei un fan di Schlager.
0: No.
3: Va.
4: Ah, canzoni de corso, ne?
3: Canzoni de corso. L'11, ci tengo la radio romanzi. Che forte, non va tutta quella inglese, d'inglese, non va niente inglese.
0: Ah, Schlager fosse buon inglese.
4: Schlager fosse di quel tu desci.
3: Ma io, per
4: Verliebt, verloren, vergessen.
0: E va ebo.
4: È proprio di Wolfgang Petri.
0: Ti d'inblidà quella pretensione, scoldì al texto, bo.
3: Sì.
4: Toni, hai vinstretch?
3: Vinstretch,
4: ja.
3: Ich glaube, es ist 6 oder 7.
4: Jetzt ist die Domanda, ha? Ey, bauen Sie uns doch gleich fin die on.
0: Cendis.
4: Ja, Cendis. Ich habe die Cendis, ja, Cendis. Toni, exakt 7.
0: Exakt 7.
3: Schäbler,
4: das war erst
0: Quintal. Ah, ich habe es auch erst. Du bist tot, Quintal.
4: Und
0: Dretsch. Und der Mann, continuierst du in quel caso?
3: grazie a dem bel de già veja coila.
0: Di visione. Adio spero che la speciale sia di una buona che lasci forse rimnalo forze per un numero 3.
3: Sperai.
4: Ma schock mi è per maruns lo devo non so.
0: Ambia vitamin C. Exact.
3: Sa forse di.
0: Grazie al Simeon.
4: Ciao Tony.
0: Token Adio. Adio.
3: Il
2: Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

0: Clapton, Change the World. Pendi Culares, anemi da un Paul Moon, avencin ciao caus vente la siata de quelles de Breuil, neu cal Parlament decide mesiamna schel plan de salvament due I avon al pievel. Mareno sin in altra situazion, quella a fidat sil crab de Flem, ins pudester cia lau, chi sed in a situazion de win-win. La nova Pendi Culares transportesce la stat lac del menagi d'Alb, a speres e turistes a turists. Denton del tot, pari a un bode funcziona. A scioi di Roman Niederberger al Cautegia, per esempio.
1: La concessione è corrida giù, noi andremo a una pendicolare da se trasportare in slaccio, ma per cui se fosse stato da più levano, non è mai giù il giovice da se ve trasportassi da più hosps, ne vede più levano, che quei levano, non si levano l'alpe per noi, e la famiglia vuole l'alpe per loro, la famiglia è più interessata da dia d'alba ad essere ustiers per il neo, e vuole ne per tirare vacche, avere l'alpe per se sezze.
0: Guido Castide, la superstanza comunale de Flem, a capienza per la sfida con i turisti.
2: La gente va naturalmente in stalla, molto in stalla, mi ha scocchi molto, a qua è naturalmente causa che è un po' gradisci legge per il spurs, ma qua è un'esperienza che non faccio questa stata. Ausstellung César und Zimmer, das ist gut alles Gausses.
0: Roman Niederberger weise quae schei a Diskurs ad Importanz ad in stoppi esser werts pels Besinns del vis-a-vis. Scho quae resta pei propi in a Situation ca Tourism ad Agricultura san profitanibo si vengen des accorda jetz veng amper as muassam. Ados dati nova musica Jemais de Joseph Camel a Vita.
3: Je veux plus chercher.

0: Les novitats per RTR.
1: Il Consell Nacional vol reduzir els obstacles per persones con impediments e la didigea d'una nova legge d'inclusion. Il Consell de Centuns vol stiafir in fond per rauba d'armament supplementare dall'armada e vol tentando augmentar pli poc ferm la taglia sin la pli velour. Ed oz per insiudar in dis sulle liv en certes regions poi per parte vair banks da caier auta locals. Como traes dels temas, ciò pinau per vus oz, la zoc, mio nome è Olivia Creston, biendi, abitius esses dalla partida. Persones con impediments doen venir integrades meglier in Svizzera, saia quai nel sector del lavur, dell'abitaru era del temp liber. Il Consell Nacional ha dici gie con 112 contro 100 vurs alla nova legge d'inclusion, quella contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. L'iniziativa d'inclusion inoltrada d'organizzazions per persones con impediments pretenda da rinforzare l'egualità in tutti i sector della vita. Il Consell Federal vuole integrare il dalle iniziantes e dalle iniziantes è una legge di inclusione. L'iniziativa è sezza ricomanda il Consiglio nazionale e il Consiglio federale da rifusare. Il progetto Vosco Proxim è il Consiglio del Centuns. La Chambra Pitchna vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada Trant Rauter sur in augment dalla taglia sin da pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Consell Federal aveva proponi in augment da 0,5 punts procentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimenta or del surplis de finanziazione ordinars del budget federal. Il fond doa tenor la veglia del Consell Centuns avair in volumen de maximal main 24 miliardas francs e correr dal 2029 fino al 2045. Sco proxim stolcus è nazionale decider davart questa faccenda. Ed ossa l'exterior. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda vogliono sottoscrivere oggi lur convegne de sedirtat, annunziata il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen vogliono per quais incontrare ad una cerimonia all'ur della radunanza plenaria dell'ONU, a declarare il bureau della prima ministra danese. Details concreti davart il contenuto della convegne de sedirtat non in sag vec pubblicia. Questa convegna doa garantir e defender la sedirtà della Grönlanda e dels Stadis Uniz. Nel Stadis Uniz portan trais chases de medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai che las nadastium bicpli rapportar or della chasalva. Il scumont sae in asmanaccia per la libertà delle medias e per il giornalismo indipendent, han declaralas chases de medias CNN, MS Now e Politico. Avant ve declara Trump che las trais chases de medias nain a partir di mediat ne din access pli alla chasalva per quai che las derasien novitats fausas. Intanto mette la chiasavla al vasurinaggio in canale online sur il stream con il nome Trump TV an in sms plaz del presidente sco era exercizis del militar. Per la prima giada del più buono mancio un canton nel Stati Uniti puspe furni armas alla Guatemala, che ha comunicato il presidente del paese centrale americano Bernardo Arevalo. I si tratta di armas e di equipamento nella valore di rund 5 milioni di dollari, per esempio armas automatiche, sbite granate e di equipamento speciale per azioni di notte. Queste armas vogliono insdovrar per il combat contro cartelli di droghe e per proteggere la popolazione. Per vedi in conflitti intern tra l'armada, gruppi da guerriglia sinistra e gruppi paramilitari da dreccia, vevano il Stati Uniti interrotto le fornizioni d'armas il 1977. In comembr dell'autorità di immigrazione americana di Spitaivla ICE a saeta la domenica sin in ad Austin nel stadio federativo de Texas e Blesael. E si tratta di nom de 28 anni della Venezuela a comunicare l'advocato dell'umfrenda a cejun di una conferenza de medias. Comembr dell'autorità di immigrazione ICE a in transporta l'um da vende l'ospitale in una prejune quai malgra che in balla sa angadina en il dias dell'umfrenda. Ira comunicare c'è il Ministeri per la Sicurezza Interna che il Stati de Sanadà dall'Om sia stabile e che sia in arresto in finter sia ripatriazione.
2: La meteo.
1: Oz ponins giudar in di sulle liv che per gronda parte se rein, mo en la val del rein de cuira en sur selva ed en la tumliascia ai lavand mezzdi anche in sicca iera. Les temperaturas maximales en la region de cuira ter 20 grads en sur selva trantre 15 ed et schnof ed en lengi di nota ter 17 grads. Ed els proxims dis resti per gronda parte sulle liv la giov gessa forman lura nivels in sic pli spes.
2: Vias e traffic.
1: In la via sur Silvana dat impediments del traffic trantr Mustli e Sumvic quai in oma duas directions la region è in accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Brand Berildi.
5: Hits che resten non zwenter Biarson Zelureia. Ni ecken zu uns bei Aktuales.
6: So
5: Quedatico per vus per les ureies la proxima ura al microfon Anna Selina Quinter. Anchevin denton kun ina remoncia quei ai las liriges anales kun la claf in bimardis.
7: Ich gehe alle Daul, senza Rikette, alles Propellers, mocken wir ciao, ja weiber geht ciao, in Kastio, Klavau, ni Jeans und Fremdes, gattide mit Fremdes, tote wie

0: Olivia Dean kun so easy propi ina che fa ja yeah, mi è sentic and the man quella quella atmosfera ed la de mon de vini non avon de vini plonziu el di fors fine and the man wo sind sich ei musica schweje de regordienches dienst a magari è wieder vacanzas actual men quels ga am vacanzas in pitos ne wo si el zaurz wieder le ja sind sich ei basta la proxima letzte catapultation of vostra la stat el escaliras in a sere calda zenu in una taverna a die individuisch oder nies public
1: RTR Mia canzone preferita.
2: Io sono Beatrix, sono Salok, che si è sentita su ogni, ma conosco tutti. E già visto la canzone da Nana Muscoli, Weiße Rosen aus Athen, che è la maudina piacere di bagno. E già visto un bel di tutti che si conosce me, a donguglienca la canzone.

0: Con nova musica di Nico Santos, Why Don't You Stay? Es venu venche quater vergaulas och del sempre verde dots, quel è in che stat el Azureis.
1: RTR, quai è il sempre verde del dì?
0: Ai dat canzuns, kinstamo udi el titel ad insagia la melodia della canzone El Ciao. Magari venis due bupli o con quella. Se va a vus scomi, lu fan su andons titels exact quei effekter vus verliebt, verloren, vergessen, verzein, weiss der Geier, ni e Wahnsinn. Tot canzuns de Wolfgang Petri, che festivesche oz, siu si attonta ciunavel anniversari. Bracelets d'amicizia, camiges de quaders, cavels riungs, a schnutz, a schen conoscevins el, als ons 890, cu la dius es grand success. Vala a un oz, sco in del spien conoscens cantadurs de Schlager Tudest. L'altro fin di amna a die ela pi gronda fiasta de Schlager, co el cantun liuc la Schlagerparade. Adios non si dire che quella canzun, che lu, che quella canzone che noi dobbiamo os è l'ude d'ud i si dir puspe in ani l'altra ga per già veni tec sil gost paia Wolfgang Petri con Wahnsinn.

0: Vigniu meselas nov. Tjai che marcia in Svizzera ad exterior ter nostra sil currentos dati novitats con Olivia Christen.
1: Il Cusser als Chantuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada, tra altres urin augmenta la taglia sin la plivalur per 0,2 punts procentuals. Il Cusser federal veva proponin augmenta 0,5 punts procentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimentar or del surplis de finanziazion ordinaris del budget federal. Persunas cun impediments doain venir integradas meglier en Svizzera, saia qua in il sector della lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Consell Nazionale ha didigè alla nova legge di inclusion, quella contraproposta indirecta all'iniziativa di inclusion. Il Stadis Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscriver oz lur convegne da segirtat annunziada il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais incontrar ad una cerimonia a lur della radunanza plenara dell'ONU.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oggi dati per grande parte su lei con Ciel Serrain el Grigion su l'etma nella Val del Rhein de Quera, la Surselva, la Tumliasca, Sion e Vomis di ve un po' neblas. In bidi de ton pa e con temperature de tocan 20 gradi a Quera e la Surselva dati d'enter 15 a Geniv gradi e dell'Engia di Nauta veni tocan 17 gradi. Ad se continuesci lu e de mon con bia su lei la Givgia se forman lu neblas pi Spesses.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Se la vaia sur Silvana dati impediments de traffic dentro Mustè e Sunvic, quai en omis duas direcziuns, la regione ai in accident. Mai conquitau ad imbi mardis. A quella Katy Perry con Watch It Burn.

0: Aschiers è la fin di una vergada, la piveia locomotiva de vapor della via Fieretica, la Rezia in che è venita restaurata dal Davos 12 anni, poi è venita reinaugurata. Il progetto è venuto iniziato dal Club Melia 1289, che restaurerà differenti vagoni a locomotive de trens. Il presidente Freddy Pfister si ricorda un incestan che la Rezia in era quella sorpresa.
1: Il stadio era opticamente tutto in ordine, ma aveva problemi con la ruina. E che cosa sono problemi? Se non si può fare bisvelto in Svizzera, proprio per trovare molti rems dell'Inghilterra, ci sono molti scuole di lavoro. E uscire era la logistica che tu compri ciò, ma per il lavoro è fatto la via Fieretica di Sves. Noi eravamo in prima linea responsabili per la finanziazione della restaurazione.
0: Tutto in tutto, acque costava un buon numero di 1.000.000 francs. In 2 anni, avevano il rimnau 950.000 francs, a suo entri in secondo appello, un luogo 13.000 francs di plivini vittir. Che qua funzionava a bene, fa piacere.
1: Noi avevano un buon vento, che era molto impressionante, che era donatore da 17 nazioni.
0: La Rezia in scuola poi a Puspoi a Terlige e in Niev Vistiu si mette s'inviadi sale d'anton pel moment a un bo per quel prigel de fiuc scomonde locomotives de vapor. Ci che volosa forse marà co quella locomotive veso figia in clic sin rtr.ch e est au de vese ir el telesguard.

En 13 minutes, aisi las novgau sin ondas remontes. El vai ina figura scurila, en se setz ina tragica stoins popidi, adela dau su comeback de puspech dau sin tribuna. Al rapper Haftbefehl, ni esch cala propinum, aikut anhan. Dau in Konzert de Frankfurt gaden ton kutz au pi kurz gepreview a Haftbefehl a quasi sviu presenta nuot tot per Sulz. Muse con schliet ki va pi probabel kun al rapper al motiv siu consum de drogas per quei portale in a maschre kuvira sur tot siu nascai del tot empaia pro vedel consum. En schedin cas, per quels gen conoscen forse un bo, sai au cusse alla documentazion Babo, che tracta exact quoi. Cosu consuma fac un paiel ad sci bia. La docu a egunia premis, venido al 2021, dati per esempio sin Netflix, a Moton, e vai amici casu la pial, a muassa c'è che esser prominenz sa fa cun ins de consum, sa fa cun persunas et e surtut cu las persunas entuen. Checa quella docu a e fac, puspe dau attenziun et musica, bo musica de Haftbefehl, momento din autra.

musica per Rine Schadin. Per Tai. So slide away and give me a moment. Per Mai.

Ina che procura stedemain per novs hits la Sabrina Carpenter con Taste. Ostati Ina oder quajon da estis The Art of Letting Go.

0: Les novitats de RTR.
1: En l'avenir, stel Cussell federal esser pli transparents der il diever del dreg d'urgenza. Il Cussell nazional vuol riduzir ils obstacles per persones con impediments. Come dus els temes ots, les nouf, miu nome Olivia Christen, biendi. Il Cussell federal sto in l'avenir declarar meglier de co che il fa diever del dreg d'urgenza e decide mesiras sco per exempel durant la pandemia da Covid-19. Il Parlament federal ha decis las bases legales correspondentes. Su entre il Cussell Siuntuns e il Cussell nazional approva senza opposizione il proiect de la Commission de las Instituzions Politicas de la Ciombra Pitschna. Il Cussell federal decide in l'avenir tenor dreg d'urgenza sto el mussar in un rapport che las condizions legales en adempliedes e del sto era explicar las consequences per ils drets fundamentals. La facenta è pronta per las votaziuns finales. Persones con impediments doen venir integrades meglier in Svizzera, saia quai en il sector della lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Cussell nazional ha ditje con 112 contro 80 vuxs alla nova legge d'inclusion, quella è la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. L'iniziativa di inclusione inoltrata da organizzazioni per persone con impediments pretende di rinforzare l'egualità in tutti i settori della vita. Il Cussell federal vuole integrare il divisi delle iniziantes e delle iniziants in la legge di inclusione. L'iniziativa setza raccomanda il Cussell nazional e il Cussell federal di rifusare. Il progetto Vasco Proxim è nel Cussell dels Chantuns. Ed ossa all'exterior. In Stati Uniti porten 3 chiases da media plant contro la regenza del presidente americano Donald Trump per quei che las nadasci un bec pli rapportar or dalla chiasalva. Il scumont sa in smanaccia per la libertà delle medias e per il giornalismo indipendente han declara las chiases da media CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declarat Trump che las 3 chiases da media nain a partir d'immediat na gin access pli alla chiasalva per quei che las derasiam novitats fausas. En il Giappone sono morte almeno 4 persone per via di un typhoon. 6 persone sono anche sparidas in la regione di Tokyo, a comunicare l'emettore di televisione giapponese NHK. Ben splendore il soleil in tanto puspembla in regione, però è il fons l'omia tras la pluvia intensiva, uscire regi il privo d'ulteriori spuvedicis. Il 25° typhoon di questa stagione ha procurato in las prefecturas vicinas de Tokyo per sbuvedicis ed inundaziuns.
2: La meteo.
1: Oggi ponis giudare in di sulle liv che per gronda parte serain mo in la val del Rhein de Coira en sur selve den la Tumliascia ai lavant mezzdì anche in zic ciaiera las temperaturas maximales en la region de Coira ter 20 grad en sur selve tra 15 e 19 ed en lenge di notte ter 17 grad.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via sur Silvana, dati impediments del traffic, trantar musti sum vic, quae noma 2 direcziuns, la ragion è in accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: RTR. Dalla damau, alla saira.
5: Per gaulas novs in unsere manches, als 22 de September, die el kalender, que monta e, mopli 100 dies, kurze kujon. Al temps a spert, ecco, e nos emission. La proxima mesura asce on un cupignà, mio nom Anna Selina Quinter, je vis la vus in PD.

0: Als 22 de September, die de fiesta è per instar el mondo balapoi Ronaldo festivescio ziuchun contav l'anniversari, ma forse è bo, perché nascius el par al 8 de September, als genitur sanda ton stumida al datum de nascienza per evita para in castig. Basta. E mi casa gratula a Scenus Oz a Rosite Darmsko Rai de Dometka Oz o Ciontons, Barblina Gros de Valciava, ka festivescial o Ciontoc Aval Anniversari, Navontons festivescial a Maria Locher a Katzes, a Alumbrain datios fiasta de Navonte Traisons per Silvia Arquish. Gevisel tot mo il meier per vies di special, a surtot buna senedat a forse sovai. E vous den se ci caots anniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Gelus vai telefonare vende dos per regala insieme con mai a vos cars, a vos scaras, la copina, la scadiola de derte er 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Io slego il fitch de far con un sacci insieme in plage.
3: El

0: quart vergaules nova zivinu anus astein gratulaos et in jubilar ca a anniversari otzels 22 de settembre per quei gen biendi a Fedri Hefner.
1: Bon di.
0: Ti a otz anniversari e ti van als divis sa la cupina.
1: Ela es gratular a nos char fill, a Laurin, per se sai de javel anniversari, til jevujar tot til bon, impostitzen dai fortuna, e ce les esser usim benedì, in avanto usim benedì sco finossa.
0: Se dice già in interessante, vi è detto, non c'è il plan si vende al tempo di sortida.
1: Precis, la sortida è stata naturalmente sta davanti porta, ma è stato dire, la gioventù, ma i nostri figli, quel non tira da voi, se sbaffa, perché c'è non diremmo più questa della sortita e hai il piglia mi c'è tanta parte ma non è solo qua ci dice il più importante.
0: Asco babbe qui c'è una flotta posizione lui.
1: Ma una flotta posizione in posticcio la borsa non viene svedata rispetto a quella da batte.
0: A te hai avuto fatto un squittaus.
1: Precis.
0: C'è fa Laurin Schock?
1: Laurina è da spiegata all'Accademia in Giardina a Sametani, la fa tre anni pre-gimnasi, ora facciamo tre anni gimnasi, e lei è di Randleifner Stahl a Sametani, quasi una flotta sport. Il mercoledì sera arriva alla casa e va a Giovice Bonura, il venerdì fino a domenica sera, o lunedì Bonura resta alla casa.
0: Allora sai già c'è chi ci fa su Enter?
1: No, il non è, in fici in buon scolare, in tutti i roms, ma in posto di lingue, si imprende la scuola mo spagnolo, e ora da loro volontariamente imprendere mo ungarais, perché si spazzegna era ungarais, e ad il fascinese questa lingua, ci dice proprio totalmente differente da nostre lingue latine, ed è l'andrevia di sinagin interesse di imprendere ungarais.
0: Poi senza metto von, chi va forse in direzione lungaz. Dati una fiasco?
1: Ma la punta cosa ci arriva più di man, ci fa una domanda per mettersi una piccina festina.
0: Forse in scuola?
1: Ma a scuola è una conoscenza anche l'anniversario, ma domani in famiglia fa una garantia a piccini.
0: Si tratta in radio, ci sa, l'usani si il pitardosa.
1: Grazie.
0: Via noto un tino sveglio, buongiorno la cupina, grazie sveglio per il telefono. Ti vi sei tutto bene, ti ne abbia la fiesta in quel caso domani.
1: Grazie sveglio.
0: Addio.
1: Addio.
2: La cupina.
3: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
0: Se e vus les gratula ad un cittica anniversari oz, vais budiem fater Georgina Janki che supren lu cau diesco proxim, ne venda mesa lina vendu la emission de gratulazions, nuca vus se vais angevijato del bien vos cars a vos scaras. Adela vendu minci moment cautrumai al studio, alum reinus, coi continuesce cau sinossas ondes.

0: I want to know what love is. Al mardi sein Schatz, du mi jaul in prima part de quella de mon speranza e senza civilità pi grandes. Der Georgine Janki, dann so wenn sie die, que va, com vus lo vies pausa de mis di, veni en pau pi grop.
1: An en pau pi grop, e on dic, dec hofli, nus gein oz e un schemmel a bless. Also, mo directe ci ci, prendint en ton plies ga in buca, quella expressiun, discutein sur lund, den undre caladariva, a colla e propi arrivade en regiuns romanche, stune di epifetz so entri in expressiun tudestia. A cei an animal, col schemmel, de quals cun in bless, pia quei tacal alfs, il frun propi de fa con quei schmaladi rispostas un passo entre les dies e les linguarias.
0: Allo so entre les schmaladi vegni lu e un papi son c'è dentro emissione, bo?
1: C'è il più importante sogno del mondo cattolico roman e si gira Francesc d'Assisi staus uon esi oggi c'è non che le morts con una gita di differentes intelligenzas artificiales a nostra emissione da religione vita a Creta faci un experimento realizzato in discurs fictif con Assisi. Quei sogno italiano che ha giù fundato i urden dils franciscans scusate me l'avessi co quei tunna con quai agit della IA tot quai lo center la sindisch.
0: Poi stai sem buona compagnia, io prendo come io Anasline Quintre stade per vos al microfono. Ti vislo un imbidi apprendi pacifiche.

Bula carta d'identità nigins contracts e bul biet de tren la poteca de viadi e bul triangle de panna ni la centa de sagirtat ad e bula vignetta. Quei an qual proposta che arrivada ils de vos indis gis tuttos massan en sasetze prau cui esser pil pli obligatori a communication si c'è a scia chi è disa vinevon la fantasia o se un bonus 4 minuti con quei hit che ho di zons o cionta a lui giugenza o per 110 francs quinto con voi.

0: Qui Easy Lover, el duet dil Philip, eh? Phil Collins e Philip Bailey, Easy Fineu, con Easy in quarta volnes dies, uras per giuga.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: C'hai ancora inza, c'hai sa zuppa da vos quals cavazzins.
3: La ciausa è savens obbligatorica. La ciausa comunicescia in sacè. La ciausa dati in differentes grondezzas.
0: 0800, ven vence c'un 30, se vus veis in idea, cina 10 francs dati del reminent vessi de Gartigia. 0800, ven vence c'un 30. Ah, la slinge stata un stulides, nigin con x in idea, specienza non tic. In quella causa che è più obbligatoria, comunicescia ci c'è ed è data la propria la spi diverse grandezze. Scia pulita. Dosso scalini, da non dovevi proposta numerin che Gheorghina ci è leo. PNG?
4: Ossa,
0: sti sei, io. Ossa, se scao, ci è leo. Non so te, ben buvus. Ci è il telefono?
4: Arno Vis da Ciamfer.
0: Bengi Arno, vi da Ciam risponderò.
4: Ma non hai visto che tu non hai detto il numero dell'auto?
0: No, qual è proprio se la gesta?
4: Hai?
0: Vesi in B numero di auto?
4: Ma è da 24.000 calciose.
0: Sì, c'è. Ah, Arno. C'è savens obbligatori, il numero di auto è proprio obbligatori, questo deve essere forse in pin agit senza scia, questo savens buodina è più obbligatori. C'è chi dato quel che è, Arno? Il numero di auto è zibù. Pondrei in avanti, forse su Dinza, c'è cuoni in aga.
4: Va bene.
0: Bel di, Arno, arrivai.
4: Bel di, arrivai, grazie.
0: Ah no, Marenza, da non dir che proposta numero 2 sveglia, c'è causa di BNG.
5: Che Matilde, per un taglion, BNG.
0: BNG Matilda?
5: Io ho provato quel pass.
0: Il pass, la carta d'identità, Venza, se non si leggeste? Se capisci essere il pass, ma il pass è si bu, Matilda.
5: Ah, si è bu.
0: No, è si è bu. In BG è Ion.
5: Ciao.
0: Ma ci è bu il pass, è bu la numero di auto, se lo esi c'hai. BNG.
6: BNG, Gheorghine, che è Ernst, chi è?
0: BNG Ernst. Da viadi?
6: Da viadi, eh. Hai quel forza la giacca e il gilet da sigaretta, di
0: quella, è quella veste è senza il nostro gesto, Ernst.
6: Ah, io avevo detto però, questo scavettino.
0: Ah, già, tutto in ordine, tutto in ordine. La vesta è già la nostra gesta.
6: Ah, è già la nostra gesta. Ok.
0: Bien, viadi.
6: Grazie.
0: Ciao.
6: Ciao.
0: Menza tre proposte, se proposte numero 4, che Gheorghina ci è leo.
7: Bien, di, che è duf, da Surain.
0: Bien, di, Melda.
7: Io dico, lo spike per le rode degli auto.
0: Aha.
7: Quella stauzza qui credo obbligatoria, a brusere credo bupli.
0: Poda, obbligatoria è giusto, buona, definitiv. Bus, ieri nega, quel sai o bu imelda, per io sai c'è chi dat per vus. Perché ho, il spike sei ziebo.
7: Ebo, vieni.
0: Salù, vieni bene, trasquai margis, stai bene.
7: Ciao.
0: Ciao.
7: Ciao.
0: Ah, lui venza un in proposta, che resta. Lui è il quintet plenza di Aieson, se vediamo che la ciunavla ha portato la dreccia sligezione, c'è causa sbng. BNG
8: Gheorghina, che è Maria Vincent.
0: BNG Maria.
8: Io oggi ti premisso di dico un'auto, oggi farò un
0: sbng. Beh, Aieson si non sei esta.
8: Opa là!
0: Lui no! Sì, esce giù quell'idea, buon bus, Maria!
8: Sì,
0: ma io non tocco in altra gara! Stai bene, Maria? Allora, esi son, zacca di giugau per oz. Ademè un giugenza per 120 francs. amarein no che tut quei va a fini.
1: Ciao.
2: Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

pictures of fun red.

0: Nus men kun grands pas vieslas dies e dots udins un de cicecca tots fan senza per propi savi de co.
1: Ella sa de gutti frag, mens fu chli uf so glernt.
0: Also tots ei sur faccia, aber in quei mun, en lur mun, fan tots ei, a zwar el mun dil hockey singlatch. De c'è chi se tracta, scemo in ritual, se c'è per cui è tale nerva, ni scei a fa de plissen, udis un po' più tardoz. A vomissi.

0: las novități ter RTR.
1: En l'avenir, cel Consell Federal esser pli transparents ter il diver del dreig d'urgenza. Ed adopcions de l'ufant del partenari doan esser pli simples e pli curtes. Com odus dels temas oz, les deix, miu nome Olivia Christen. Bien dit. Il Consell Federal sto in l'avenir declarar meglier de co che el fa diever del dreig d'urgenza e decide mesiras co, per exempel, durant la pandemia de COVID-19. Il Parlament Federal ha decis las bases legales correspondentes. Suent il Consell Stiantunza e il Consell Nacional approva senza opposizione il proiect de la Commission de las Instituzions Politicas de la Chambra Pichna. Il Consell Federal decide in l'avenir tenor dreig d'urgenza sto el musar in un rapport che las condizions legales adempliedes ed el sto er explicar las consequenzas per ils drechts fundamentals. La facente pronta per las votaziuns finales. La procedura per adoptar il figliastro o la figliastra doi esser pli curta e simple che ozendi a decis il Consell Nacional. Il Consell Federal vuol levgiar l'adopzion de l'ufant del partenari quai per ufants che viven de pi lur nascientia cun lur genitur legal e cun in genitur de giavisch, in zwei datari il codest civil schwitzer. Il Consell Stiantunz per contra vuol integrar l'adopzione dell'ufant del partenari en la revisione curenta del dreig de derivanza e della legge davart la medicina de reproduzione, per quai ha il decis de trametter la facente na vos al Consell Federal, ossa alla Chambra Pichna de novamain de decider en chausa. La banca svizzera UBS è a convenire con la procura pubblica del Pajais Basse in connex con i cas veil della Credit Suisse in connex con eventuale omissione fiscale. Per reglar la procedura paia la UBS 5 milioni euro, quae la banca svizzera comunica. Con una procedura volevano insclerir se l'anteriore Credit Suisse AG in responsabilidad penala in connex con declarazioni dettaglia plains sbagls. Per tuciats in stats dodes anteriurs clients e clientas dels Pajais Bas il sons 2005 fin 2015. En il Giappun en mortes almain 4 persoones per via din taifun, 6 persoones sein anc sparides en la region de Tokyo a comunicale metur de televisiun giapponais NHK. Bain splendur il soleil en tant puspe en bleres regiuns, però e il fons l'omia tras la pliev intensiva uscia regia il privel d'ulteriurs spuvadits. Il 25 avel taifun de questa stagiun a procura en las prefectures vicines de Tokyo per spuvadits ed inundaziuns.
2: La meteo.
1: Oggi ponins giudair in di su relief che per gronda parte Rhein, mo in la val del Rhein de Cuira en sur selva e la tumliascia ai lavand mezzi anche in sic ciaiera. Las temperaturas maximales en la region de Cuira ter 20 grads en sur selva 35 e 19 ed en legge di notte ter 17 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredes esi de dar special mein attenzione in direzione Sit tranter landquarte Zitzersla ai in Vasch de Flurs sin via. E con attenzione esi ultra da quai era da cerrar sin la via principale tranter Punta Raginia e la Mota la dati impediments de traffic per quai chi ha liquids che in culazzo sin via.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Il margi schnitzaus, la prima part dominada, spronza senza savilantà. Ter nus veni proximament un paupi grop. Nus gein oz e un schemmel bless. Also bu direct zici. Prendin den ton plidesga in bocca. Quella expression da lenze vi colla am flau sia via en regiuns romanches tu ne die pulit. Tu desch. Cecca animals an de fa con quei schmaladi. Totofli, a Sharmant Skodhin, di Gheorghine Anki, ciao, benvenuti, salut, mainza.

0: Anton Gradstein kvart vërgalës dje shpërën kë vëzën që zënë pushtu sëvillën ta menja otës një gjinë ka faq vini vuz granata një gjinë ka shmëllëdeu që kalamo pudeu nus fijaj nusë dë kuaj qinë që hindën tonë mozur lëndër
1: Las linguarias tër RTR ku Marieta Katomas
0: Hai, ciao, benvenuti Marietta.
2: Bienji.
0: Oz discurinza di gi scemal bless cici, kuns a fac de quai de puspe un po' se calmaus de mondens forse de cograt scemal bless in combinazione, sono tot interessanta.
2: Kvai we bei ja quitau a son semessa la cerca de declarazions et en flau weil interessantes causes. Den trauter dir meis kollegas de SRF di Mondart. Interessanta oi ja la derazazion de la moda de gi. En Romancia, se la fec ni uati de rasade in sur selva de elengedina, existe quella moda de di, el region central para el abo de desser de rasada.
0: Schemmel a bless tu nos amies ureies pifet de tudest?
2: I vin schon del tudest, denton e en liets territorio la de rasazion propi remarcabla. En Svizra oi la moda de di nuna demand de rasada mo el sidost, poi eterno del grisun at el region de Sergans, Lu dato in gronda largia a quoi tocken al ur del territorio linguistic tudest il pli el west a Luxemburg at el Belgia del ost per leo anflins e quella moda de dicun schemal a bless.
0: A dei antir territori denteren ginze pie buquai, denter in Luxemburg, la Belgia di ost, di grigiun, già in pulite stiladas, coi quai da declara?
2: I dat en minci cas ne gines cum proves per quella moda de di al territorio den terren. Eventualmen era la moda de di e de rasada in quelles regiuns, mo quella oi de forton i de a pierder. In altra possibilidad oi catecii a portau e la directa moin di Luxemburg, respective de la Belgia ca tirnus, quoi sens deplorablemen bu pli di exact.
0: Ossa, Mariette, in cema legge un animal alf, ad in bless eiton scoiaun sai in tackel alf sil Fronde d'animals, mo?
2: Ja, yeah, exakt. Es ist bleibt schemel, a bless, se refreschen, en a prima linie d'animals alves, nika an parts alves, wie de dels, quals, wackes, tjeuns. Denor el vocabulare so silvan, seins schizun di schemel, ad in a persona, kunke wels blans, forz pitosche din buap pign.
0: Es bleibt schotals, ein genuot naus, de kod uvrenze lo schemel, a bless, per di, kunse ci fas frax.
2: Tenor il diotikon, il pendant del DRG della Svizzera Tudestia, era in Schimmel, pli Baul e la Svizzera Centrale in Synonym per Tapalori. Et Ebles era in Vira, a quien sa prodigst quels dus pleits alla finale tjonsch in a selezion plitost casuala, el senda ja dicius quels dus pleits exemplari che moin per tut las possoevles a Viras.
0: Os es dus pleits munten ge pliu mens il medem, nis il mens zice fetch se maiont?
2: Quver, dus pleits che munten pliu mens il medem en in a moda de di, quoi dati an mens wert, per exempel i de Pontius de Pilatus, Pontius Pilatus, quae è una sola persona, ni se gira frank, mai e pli mai, ni e crux a travers. Tales combinazioni nomen ins formulas tautologicas.
0: Formulas tautologicas, de co po mai anza preu gest animals de peil, clar?
2: Eventual, mein, se zupen ca de vos prejudecis, credientes blaues en connex con albinissem, poi schiltier panedins pigments de color, ma coi oi moina supposizion nuot comprovau.
0: Ah, also, propi de gi de vos gi schimmel bless den se ci se zupen in a pi vasta historia co quec ins ves schminau, grazie Marietta, ca ti domonias tras quei gi, insomma, tras lema tocon las proximas linguarias senza stui gi schimmel bless.

0: Da Pierre e puspe la caccia da dominiasi nossa iesta da pradas lanciada chi ca dumogna jetz e schon in aga en in ravui magari exclusiv ca alu la chance da gudinia la patente da caccia ven 27.
1: La preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna gkb.ch
0: e a nossa iesta sampleina Cerva de sis, de doc, de dies, en qual caura camuccia de cavreuls, col loncetni il furchetta, il gabler ed il spieser, de quals cameun caneun. Cianin, che nous escien occupa oz, decide cici de vus, ca a sitau setzni, ca annuncia cici ca a sitau a telefonescia us. Nulla cien ven 21:30, nous ervin en quales secundas nossas lingias de telefon.

0: Ja, der Schkalina, Schkalina, Schkalina, fehlt ja eine Frau auch zu den Proxims, die stocken, kann uns desiderade jeste, ey, am Planida.
1: La Preda, präsentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: E alla fortunata è la Cornelia Diaz González de Marmals. Bienvenuti, Cornelia. Klejče da veni tras. Ados la Cornelia annuncia il fra Riccardo a tutto il rest sur lasciu cenca la setau cu nua ad insomma.
2: Also, mis fra Riccardo de Marmas o sagiato in buc cemuc da novons. Sen i pas di gelgia sei piz bardela is cinc da settember in carta la set la sera.
0: Il ciun qua è stato alti lanciata dalla caccia e questa l'ulan prima prada che la faccia, uon.
2: Precis.
0: Ad è un vignuzzi c'è vitir, Cornelia, da pilu.
2: E la gia in prem, ol gia la ciore c'è muccia, si vol gia buc c'è muccia, c'è di nuovo.
0: Oi, gia, gia, lui gia sono tutti, tutti insieme. Va Riccardo Vinevone una caccia?
2: Ja, ja.
0: Ha tutto il tempo?
2: Tutto il tempo, ma si vanga a ciaccia bassa.
0: Oi, oi, oi, lui si lo quasi de prender, vacanze, bupagato, sbunamento. C'è stata una scia sila niesi, non si c'è quel giro, qual è se un, quale è se un bugienze tau durante quella caccia?
2: Mai pens, si in cer, forse. C'è direi ver, tre c'è un bugienze scacciato, si dei c'è l'ubia.
0: C'è, e vince cas. Cornelia, also minimum, ossa che la termetta il fra Riccardo De Marmals e la concorrenza per la patente, minimum, in Doc Carn, sto idalo, de quel box.
2: Genau, genau.
0: Quei, dentro l'utraso de Leon. Cornelia, shalou, c'è vigenza bien clich, il fra Riccardo,
2: grazie.
0: E la concorrenza per la patente, grazie per il telefono. Mm-hmm.
2: Merci Fitch ed un bel dì.
0: Siamo io, Cornelia. Stai bene?
2: Merci.
0: Ciao.
2: Addio. Ciao.
0: Sì, da me un me de masuras, me de me mitur. Prossima chance.

0: Margis il 22 de settembre con insoli arrangiament che sa chantaus en
1: il calendar.
0: E qua arrangiament meina è la Università de Turic convida al colloqui romanch del semestre de Tun, qual è dedicaus alla poesia ladina a polacca. Maciej Durkiewicz presenta sias translazions polaccas del scrittura in giadinese Domenic Andri. Il colloqui romanch anceva cusera della Sisa Masa e gli edifici principali dell'Università de Turic.
1: Il calendar.
2: Gently vede sonnen Tag, an en Sack

0: Nos ben con grandes pas vies las indies gidus de la segunda mesa dante de la caccia grigiuna ad è nostra rubrica dils impuls quala va a caccia oz con in patrach dil manader de la biosfera Valmüsteir. David Spindler.
1: Vara manch bot nu das a metra avant cincin vegni dis in settembre sun ja l'ora d'avent e quai non esi possibile da discuter. Per exempel con se prejainter per una plazza da lavur a Turic pro in interpresa più grande. Ja, gerade quel Diskurs con la Partition de Personal, fuss magari schwelt a fin. In Grischun es quai ater. In September dai 5.000 Personas ci sun in Vacanza se tots an in Kletta. In ustes schon de Lönch nüglia pü dar Interpreises ci non impiegeschen ad una dona, per ui ci podes bein esser ce quella es lura forza une ad in Spraunza. Ma ja pretend, ci nu da Interpreises in Grischun ci non impiegeschen ad in cim per ui ce quella persona es ciacciader o ciacciadra. In se un disavantage magari grand. Quella persona te manca minchan durant drei semnes in September. Scha tu hast 14 impiegats ed es un ciacciaders, lura non gira bler in die Interpreise durant al September. I verrà da far con un'incletta subtile, ma profonda, per una tradizione ci dà, da spöce nostres regiuns alpines sun populades. Bede star stut, c'è Capricorns renomnats Gian e Giacen da Grischun Vacanzas non sono mo mai stats stutz, c'è in September vengen c'è ci non è 5.000 Grischunais in Vacanzas e süpelas montagnes in vezza des Zürichais. Ma es verrà un loro erdemütscher in vezza de farspruchs de reclama.
2: RTR Impuls.

0: Da weiss, wo es in der Wiese der Musik. Per exempel Musica Populare, im Chor oder in einer Sozietät der Musiker. Ni preferis in Hit aktual und in Semper Welt. Javijai Musica live in l'Emission Ubein in la Reit sin rtr.ch. Il Konzert sin Javista RTR.
1: Präsentata fleurop.ch.
0: Mince Domenica, Trantales Indes e las Dodes.
2: Las Novitats der RTR.
3: En l'avenir sta cu sel federal esser pli transparents ter il diever del dreg d'urgenza e la cash pa registra l'ompa sa in record de persunas o mesiras de protecțiun. Como dus dels temas, oz, las indis, miu nome Olivia Kristen, bien di. Il Consiglio federale sta in l'avenir declarar meglier de co che il fa diever del dreg d'urgenza e decide mesiras sco per exempel durant la pandemia de COVID-19. Il Parlament federale ha decis las bases legales correspondentes. Suent il Consiglio Centun, zer il Consiglio nazionale approva senza opposizione il proiect della Commissione delle Instituzioni Politiche della Chombra Pichna. Se il Consiglio federale decide in l'avenir tenor dreg d'urgenza, sto il mussare in rapport che le condizioni legali sono adempliti ed el sto era explicar le conseguenze per i dreg fundamentali. La faccenda è pronta per le votazioni finali. La procedura per adoptare il figliaster o la figliastra deve essere più corta e simple, cosa in di ha deciso il Consiglio nazionale. Il Consiglio federale vuole leggere l'adopzione dell'ufant del partenari, qua per ufans che vivono di più l'urna scienza con l'ur genitur legal e con in genitur da gevis, in due adattare il codice civil svizzer. Il Consiglio Stuntunz per contro vuole integrare l'adopzione dell'ufant al partenari en la revisione corrente del dreg da derivanza e della legge da vart la medicina da riproduzione, per cui ha deciso di trasmettere la faccenda in voce al Consiglio federale. Usa alla Chombra Pichna de Nova Main da decidere. Anche mai an tantas persunas duvra mesiras de protecțiun de la cash pșcolom pasa. En toda l'autoritat per la protecțiun de l'ufante de creșiți dumbra pasa 164 milicas, quen augment de 3,4% comparalea cu l'on avant. En interz dels cas ai portucea ufants en duas terzes creșiți. Tenor la cash n-ai al augment bec de far sfurțade main, ki giaia oz mender cun la lieut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin susteni cercen quel pli savens che pli baut. La tiers guardian parents ed en conoscenz, scolas, ospitals e la polizia pli exact e reagiesciam pli baut. La banca svizzera UBS è convenita con la procura pubblica del Pajais Basse in connex con il caso Veil della Credit Suisse in connex con eventuale omissione fiscale. Per reglare la procedura, paia la UBS 5 milioni di euro alla Banca Svizzera Comunità. Con una procedura volevano sclerire se l'anteriore Credit Suisse agì in responsabile dat penale in connex con declarazioni dettagli a plain sbagli. Produciati in stats 12 anteriori clienti e clienti del Pajais Basse, il sons 2005 fin 2015.
2: La meteo.
3: Oggi spanins giudai rindi sulle liv, che per gronda part serain, mo in la val del Rhein da Coira, en sur selve la tumias c'hai lavant mezzi anche in zic c'haiera. Las temperaturas maximales en la region da Coira ter 20 grads, en sur selve trantr 15 e 19 ed en la girindota ter 17 grads. Ed les proximis dis resti per gronda part sulle liv, la giev gessa forman l'ora nivels in zic pli spess.
2: Vias e traffic.
3: Con attenzione si deve cerarsi nella via principale tra il punto Raginia e la Motta, là dati impedimenti del traffico per qualche ali quiz che inculazzo sin via.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR.
4: Cuorts entre las Indies, la prossima mesura con una sorta experiment intorno in gli importanti sogni della Basilica Romana Cattolica. Francesc d'Assisi, con agite della intelligenza artificiale, la IA, con copilot, la nostra emissione, vita creta revivere quei sogni che morzavano occidentons. La voce d'Assisi è quella di Michel de Courtins, d'Anton con la pronuncia ad interpretazione di Claudia Cattoman, e quei con la IA. Nus mi dempia temps spazi a schein reviver Francesc d'Assisi quai sogn cun in messadi che valen se setz o noz.
5: Agis non gina temma in da lauter, te clei in sin lauter. Asch cun vogliei bu success cun sen. A forse è un meinega senza prescio tras la natira, a centrei giù il telefonin.
4: Shalou, pinai per quai experiment digital. Io sono Giorgina Ianchi, shalou benvenuti. Figlieni in prima, qua tact musica, vonca sa mettersi in quai viadi.

0: Ter. Vita e Greta.
1: Francesc d'Assís è morto il 3 d'ottobre 1226. Nyang dus ospitar il 16 de fanadur 1228 a Papa Gregori il Snof canonizauel. Seu relasce d'enterauter i orden dels Franciscans. E shel leva bu ex num funda in orden, ni insomma vegni in sogn. El leva tut, si c'è autor.
2: Un cavalier. Un uomo, avventuras, rinconoscenza. La miscela usitata dell'Efsen giovanil a grandi, grandi siamis.
3: Che tu non si sei più umano?
2: Già, se non si sei più umano, che si venisse già con una gloriola sul mondo, ma quei consta per me insomma bu.
1: Asco cavalier e Francesc d'Assisi per fin venius in pergiunia duera a lui venius gref, malzons. Quella esperienza ha mi dato el, a manau el si la via den Deu. Durante quel tempo se si domandaus che fa proprio sen in sia vita. Ad un flau la risposta la cardiancia.
2: Also buta tots in da meun, iere in risvel pleun, con zun in scunters, con questions paupers ni malzeuns an, como vi umei. Ea vai anciet a vasi, ca Deu e dem flau leu, nua canus mirein Sevens neven.
1: Alu kun fa orazion alu Deu ils plaits. Francesc, va, reconstruesce mia casa. A Francesc atter ciao ca Deu vegli quel renovesci baselgias.
2: Mince ton vai halt cic tocio capescel e vai propi enciet a renova baselgias cern vit dan semen. Per quei intent, per fa donazions, vau e pru rauba a danes ot n'afficente de mes genitours, quei amenau tir dispetes, per fin u tir in process, per pitard vai eu realisau, ier amenigiau la rinnovazion de la baseggia sco cominonza de castions.
3: Allo esse si decidi per in avitta un pau pradat, quei era de letztems, walti extraordinari, ni bo.
2: Ja, dort ma te je, imava buper esser paupers, per l'amur de la paupredat, possess sa esser nizelivels, ma minciton possede il possess nus, de plicca nus el.
1: Il bab de Francesc veve bu pligi de la via che seu fei an cittadi, ma tec a tec eine autres persone suandadas ad ascia e lussedada la fundazion di Jordan dils Franciscans, de pli... De tot quai, en bunes 6 minutes.

0: Grazie a ben vergaula zendi, scunagit de differentes intelligenzas artificialas in a procurau pa la base din discurs, l'autra colligiau la vush de Michel de Curtins cu la pronuncia ad interpretazion de Claudia Cattoman. A vita a Creta realizau in discurs fictiv, in discurs cun Francesc d'Assisi, uon esi occianons, quel ca fundau i orden dils franciscans e morts. A seu messadi?
1: Giver simpel, fida diu, fa la pax, servi castions.
0: Ein messadi fece actual, el relax d'Assisi se samflane orazions, canzuns, per exempel il cant dil Soleil. Fos Francesc el temps de dots in activista protector di ambient?
1: Sa protección d'ambient munte de respectar la creación. Lucidir, tenton bu alt tema, mo bein alt engrazebla dat.
0: Seu engagi per la creazione ei negin entusiasm romantic, mo bein propi profunda attaccada dat. A quella se muossa tot tenor e la stigmatizzazion.
1: Schwie veni dit. Plagas che regordan alles blessures de Jesus. Ion 1224 Dusons avon mia mort, dueo vidu una visione de Jesus vit la cruz, sin miu cier pen cumparidas as plagas che vinien declaradas sco stigma de Christus. Quae venimen si la montagna de Verna vala sco in lusum prims castra di dina stigmatizzazion ad ei deventada pitar dina parte importante da mia veneration. Schils stigmas van propien avos in ina miracla ni san mi

0: Con nova musica se veniu las indigemasa. C'è chi dat de nief sa Olivia Kristen.
1: Il Consiglio federale sta in la venire declarar meglio de co che il fa diaver del dret d'urgenza e decide mesire sco per esempio durante la pandemia da Covid-19. Il Parlamento federale ha deciso le basi legali corrispondenti per de pli trasparenza. La facente è pronta per le votazioni finali. La procedura di adottare il filiastro o la filiastra deve essere più corta e simple che ha deciso il Consiglio nazionale. Ossa va la facente na vossa nel Consiglio dels Cantuns che aveva deciso di rinviare la per mãos del Consiglio federale. Anche in tante persone dovranno misure di protezione della CESP, scolon passato, in tutta l'autorità per la protezione dell'ufante e della crescita d'umbra passa 164 mili cas, che in aumento 3,4% comprerà con l'on avanz.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In GP Belska Lauta, regis sulle Jivs de Gude, sulle Telas Vals del Sid, grigiuna Zaidameon, avomes Giempau Cegerauta. Le temperature maximali, scuola Samovandenter, 25 gradi a Quera, a 16 a Bravuagn. Attenzione, Nenge di Nauta.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Se la via principale dentro Puntragigna ha la motta dati impediments di traffic, questo entra che liquids in culaio sin via. Lascia l'uvigni sigillano che vus leis, a stuai zanotz.

Quai, quai, si, staudi, vomasi, cun RTR, cun Georgina Janki, en cun minutas, dati las 12, de specie, l'informazione de masi. De mia bacio, Ninega, buon appetit, ciao ciao.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Theater senza romans, ed una vishnanca ci presenta la tribuna per le pendicularas, che i temas ci vanno pront. Braille les salvar le pendicularas, la vishnanca o fac la proposta e la popolazione è fi e floma.
2: Questa è la tir Braille.
3: Quindi è il gran motor.
4: Parte di quel puzzle che adesso ven, che fosse don.
5: Also, io quel ciò che trovi.
6: Io ho sentito te, ma che quel... Mas, da l'audio tutto.
1: E da scuola dati la fine o ciover la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs, in una gruppa romancia però, e bec se non sceida.
7: Ma è deplorabile ciò giusto qui. La scuola non è in giù, ci sa mise a disposizione della romancia.
1: E la Kespa in Svizzera è domandata a Degna da Pli. Al microfono, benvenia Toni Poltera. Anche mai on tante persone di Romaseiras da protezione della Kesp, scuion passò le novità osa con Irwin Kaduf.
8: In tutta la Kesp, l'autorità per la protezione dell'ufante da Crescitz dumbra passa 164 milicas, quai è in aumento del 3,4% vis-à-vis l'on avant. In un terz tals casa è per tutti ufans in dus terz Crescitz. Tenor la Kesp, nai l'augment bic de far sforzada main chi giaia oz mender cun la geut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin sustegn cercian quel plisavens e plibaut. La tiers guardien parenze den conoscenz, scoles, ospitals e polizia pli exact e reagescian plibaut. Ci che vuole adoptare in offant dal partenari o dalla partenaria doai poter far quai in l'avenir pli spert. Quai è il cusel nazional decidi. Contrari alla ciombra picna, na vuole il bec tramettere na vos la faccenta al cusel federal. Lez vuole adattare il codex civil svizzer per poter realizzare la procedura pli svelta. Il cusel dals centuns per contr voleva francar il levgiament d'adopzion en la regia ed ha per quai decidi de trametter la faccenta a navos il cusel federal. Usto il decider anche in agiada. Si il cusel federal fa dever dal drec d'urgenza, sco per exempel durant la pandemia de corona, sto il argumentar quai pli exact in l'avenir. Tranter auter sto la regenza svizzera declarar che conseguenze skil drec d'urgenza ha per la populazion e se bain las premisses legales per suenter en ademplides. Suenter il cusel dels centunz ha er il cusel nazional approva il proiect. Già oz tasce il cusel federal rilasciar il drec d'urgenza mo en cas excepcionals.
1: Mi dades dati proxima stagion per kelts ci von usche spertsco possibel an kris con en auto.
8: Le scorses d'auto dalla Formula 1 vengan pli curtes. Sco la commission competente a decidi na compiglia in gran premi a partir dalla proxima stagion bec pli 305 km ma ben 290. Quei an duas fin trais rundas pli pauc. Abolide ven plin avant la regla che la corsa sto venir interrotta trais uras unter la partenza. En stall volins fixar in temp da finizion.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Teater a scuol, ma nina gruppa romancia. Alla Biennale Svizzera di Teater d'Amateurs mancen las presentazions romances non slanza ver. Perché? E alle spendicolare da Braille mangiano i daners, la Vishnanka posa man e les gidar, il Parlamento decide ossa si a far vo avanti i pivel. E nox ischen schon stoss a domandare i pivel. Avanti ci n'interca le temes, tanzen però in cit, sen l'ora.
0: La meteo.
8: Ot splendur il sulegl per gronda part din ciel serein, il pli frescht vegni en il surses contranter 13 ed 7 graz, il pli ciaut in la region da Quire con entorn 20 graz. Erdamen comenza il di cumbler sulegl en il decurs dal di es de quintar con incins nivels in pau pli spes. Da nova main è la temperatura maximala entorn 20 graz.
1: Avant en mei, sulla Vishnanka de Abrail, per mangsi parlament, presentò i plan de salvament per les pendicularas. Quel decida, domanga seira, si afar des eir avant il pivel. Alice Bertoc es un stade osa an Vishnanka per talar, ci la populazione maneggia a cenemant si vo per les pendicularas.
2: Il emprime se nous isi Breil, con mei er in om de camera. Nous essen zerendisch per la stizun del vich, ma nous vein ben gleiti per curgeu che la lleut a nuota chaffen de discurrer de vart les pendicularas. Forza a e la camera spuantau ils indigens. Ferton veva l'ura baseglia dau las dies e ieri ne vomis di sur traccia magari plusignav in tec. A lu e teo che vegn sa fermaus tirnus, a dar a quintau con importantes che las pendicularas seggen per l'industria ed il turissem. A si le domanda c'è che se mi dassi a Breil, se dessi bopli le spendicularas al manigiau?
3: Oh, forse sono certe cause. E me ne finisce forse buttons turisti per gli uvirenzi che ho. Noi sono zwei un quel de golf, che tenis noi sono di tic ad aula, ma spendicularas è fece importante, me sels.
9: Spicienza che ho grata col cash, così?
2: A quel camion è staus speras vi, levi aus se vedi l'om de Breil, c'è già visto che avessi ad una dialla che ha impresso del sia spendicularis di siami.
3: Io già visto che sono di lì, in una gondola, che va tocca sul Burleon, e non è da leo, tocca all'Alp de Do. E venite a tenere virt l'Alp de Do e un Tiron.
2: L'Alp de Do, che in s'ascende con la succera di Wurzano, già è in circa 1600 metri sul mar. Per avanti, pochi anni, hanno le spendicularis rinnovato l'Eulustria. Per un'altra passante, mon glassi denton è un ipilonge si, antocan si il fil si invarga 2.400 metri sul mar. Sin quella rivinzi gli unvirn ne vende l'Alpe d'O con una succera.
10: Ad insieme fossi leo in ustruia con un bi panorama che invece intorno e intorno, ma con insieme.
2: A Gabriele Vincenz racconta da sia colleggiazione col territorio de Schis de Breil.
10: Per noi è quei accemen patria, in sport che si fa un viren, questo è auto di te.
2: Sente che noi veniamo a discutere senza camera e microfono con cinque persone e se non si rende giù di nis. Chi sa se il risultato è l'autore che si Breil non che viene a discutere pubblicamente modo il bien delle spendicolare. Tantanto che avete mi sgì, a noi essere un po' spesso posizionati con la stizione del vich, quella che è da Nispia.
11: Es ist halt so ein geniales Gebiet, weil es halt sehr familienfreundlich ist. Es ist nicht sehr gross. Ja, es ist natürlich schon Lebensqualität.
12: Was würde Nis verlieren, wenn die Bergbahnen nicht mehr gibt?
11: Es gehört dazu. Also der Nis ist sicher nicht ohne Briegels. Also ist sicher nicht, steht nicht allein.
2: Autor che Corin Canigiet vese quei Adelrich Berter. El venus in tupaus in iestur tras il pleon de Denis. Malgrat che il vascione dina si Breil cunschis, ma ne è gel che le spendicolare smuncassi un bo a Denis.
13: Denis è piuttosto l'industria, l'ovos elettrica, il mistrigno, si Breil è più dipendente del turismo.
12: A dos in iesina dialla, ad adempleisse vus, il giovis della pendicolare che vus vese sbugenela, che vus es qualò?
13: La pendicolare che io vese sbugen fosse che la massa vende giudengra tocca si il fil. In pendicolare e in mezzo neua abbo due pendicolare, also den ersten due stessi niente che incontra als de Breil in tec pilonsch. In secondo giovis la diala fide esempi fece, lua massa la pendicolare ne vende ottavanasa, si adò a Breil venire senza traffic.
2: Con quella visione interessante, Sazinus e gli auto a creare un controvurz. D'antone si venne il tempo per giantare a noi si decidendo di per quei gli imprimi l'ustria si somma il vic. A noi si dat ben gleiti a negli in una gruppa di indigenze che sesano intorno in mesa. Els raccontano a noi che si è una riunione della Nada ed els stettion schon a disposizione per da applai de faccia con la camera.
14: Io sono dell'idea che fosse da fare tutti possibili con questo vein Montané, il Surnald, viene onzica. Quello che fosse bene, se fosse in una pendicolare, in succera, da vende Breil, direttamente all'Alta Do.
5: Aber c'è curs trova Bock, e il tir traffic che va che è tra il vic, e il trenza Bock.
12: C'è Schabigliassos con Wurz, și des buplile spendicularas.
4: Coi in puțle, in parte de coi puțle, că des naven, că fos don.
2: Scoda vos, es un usisi andiast, el vich sur vurz. Ad eleu ernils passans unisono dilmeini, che segi de mantene las pendicularas. A se capescia, an e els giu ingevisch alla dialla che demanda suent il territori de siemi de las pendicularas.
15: Jau figes in, che vassoi, budous, tal men prenous giurs.
6: Gie, se mens qua chi è, sto sta, si venis pupi bianeon.
12: I fus bi, si fus xilalb de do, pisa fonse, plazza de giugnesche, ad in sto e metter pi fei paese zila staat. Is un vianze minio kurz.
5: Deo quet qua fus bisci des qua, kins ves di vija a peng, us es ischon keo tut qua kinus trovain.
2: Na, peng a tot ai fac, a si spert vai lu tutina bo. Il plan de sanazion de la Vischneuca de Breil, quaz a dia jons, a quai senza ve preveu investizions pi grandes. Letzes desis il pi baul en in decenni.
1: E sco proxim decidem in gecasi consei de Vischnanca an ciosa, la centada che la domanga sera an cia da scola a Wurz ed er tervin naturalmanc er a rapportar da che la centada. Mince dus ons dati in incontr di teatr d'amators, si vinien presentos curts talks am fine na mesora e chei or da tot las regiuns linguisticas. Queston è la Biennale da teatr a scuol. La gruppa da teatr da scuol organisescia quel incontr c'è fin o ciover. Il programma stat, però, am finosa dati in nines gruppes romances c'è en sanunceides. Florin Nguyen.
16: In sé es la Biennale Svizzera del Teatr d'Amaturs un scunter per las gruppas de teatr laics de tot las quatre linguas, cu la gruppa de teatr a scuol. Quella organisescia l'edizium 2026 de l'eveniment cun agiut de las gruppas de Saint Eftan, usce la presidenta Seraina Taisch. Ella es contenta che ziava arduant un an e mezz de lavors de preparazium es ben botu scen event. La Biennale es quistan però senza produccium laica rumencia.
7: Il motiv non si va a proponere. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levano per questo, abbiamo usato una sfida di fare in teatro.
16: Il comitato d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della Romancia.
7: Non abbiamo domandato intorno, non abbiamo domandato a Villa Val, appunto alla Surselve, erano interattive con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo, di riuscire, le attività e le gruppi. Ai, mi dici, ah, è deplorabile, c'è giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo messi a disposizione della Romancia.
16: La presidenta non ha però in ciassù la sprenza di cattir gli stessi in qualche gruppo di teatro da maturs rumencia, ci nisa giovere un quartuc di teatro sul palco e l'hotel School Palace a Nairs. In zedietnia in cia avviert due punti il programma per poter integrare eventualmente in un tuc di teatro rumencia. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o se sarà in attaccio. La gruppa di teatro School è già engaggio attori professionisti. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro scuol.
7: Noi venim vida ein, dus gruppes, veramente scuol regal a no pel 40°. Also no ens prestein, da dim vida rein, dus gruppes, per nos jubileum. E quel es avert veramente per tots. C'è quasi la gruppa di teatro de scuol, surpiglia ts costs, e tot ci vol ponir verer. Also, confrunco la Biennale, va qua io giusto si bainis.
16: Tradizionalmente, si possa con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale ben vi pel dì. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatriste delle gruppe che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fair teatro. Per questa edizione però, invita la gruppa di teatro Scuola Minciun e Minciuna a venire a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
1: La Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs, che la Biennale è 23 e finisce 25 d'ottobre a scuola, a hotel Scuola Palace. Da plè, catez, sen nostra pagina di internet RTR. rtr.ch. Locatez un pag moment il magazin de mezzdè dat 8-22 settembre che il magazin oggi cu producent John Giri Flep, la redazione delle novità o faccio Irvin Caduff ed il microfono a accompagnia Toni Poltera.

da maies sto e las dodes ad in carta, las dodes a mesa, oi cotter nox numa las gratulazions di 22 da settembre, las gratulazions oz con Georgina Janchi.

0: Akul Dermon Kennedy ez vinyol lesz Dudizsa Máza Devény Hilarik.
1: Les gratulations.
2: Presentat el bony engedina a school. Il bony con agua minerala. bonyengedina.ch
0: Nasci desa nasci il gidil 22 de settembre che nos venzeru neu posta con auguris e in quartet de damas, de senioras, las viadecnas che las cumplenescen ot stongen de 200 sur 80 90 93. Lur noms, lur gratulans udinze os in suenter lauter a quella castia preleger Georgina Janki, shalu, Leina Tscheiver. La giubilare da docente stat domet Rosita Darms Corai alla num che u stati nossa cara Rosita festivau vengia ordavon cuntete una talizzi. An grazie al fec che ils fras Darms an stianfan zemmen cula famiglia Corai in grandiosa festa. Nus tots gassen staia quella festa gratulaina ti de cor a gevigen vinevon tot moil bien buona sanadat a bepligis el Mincegi. Cordialmein saliden ils Darms a Corais cun lur famiglias. Ad il regal musical per vus avies ochontavel Rosita Darms cheu an vossas famiglias elegeu quecheu prendre un enfant.

If dytej, kwestal dziewisz regal muzikal per Rosita Darms koraj, a domat nishida ocewon ociontons. A dos menzen val mustair pi exacta val chava le hobitesche le barblina gross nishida ocewon ociontons. A per vus evinio scritt il suandons. Chiara nona da tuat cor divisen Aurora, Ursula, Gianretto, Danilo a Loreno, un bel di d'anniversari tuat il bun abgera sandet. Nus ans allegrains sulla prossima visita a Valciava. A vossa beandis Barblina Gross an divisau da se canta il Freddy Quinn sin vies anniversari da dociontociontz.

Il-Freddy Quinn il-ġibix mużikal pjoċonto ċavel dalla Barblina Gross val-ċaven val-Müxtajr. Nies vjadi hilarik prenzi a continuazione sur selva la casa San Martina Trun a ozina giubilara en sumiez la Maria Locher oriunda da Cazzas che sa festival alta via dicna da Navontons. Il concus adens, il personal, la meina casa della casa San Martin Gevision. Buona sanadat, contentiencia, tot bien piaveni a babalas uras tier nus e la casa San Martin ad oz ozina bella festa da Natalizi. A pervusa vies nevontavel Maria Locher resunna us il marsch de jubileum sunaus della Brass Band de Cazzas.

La brass band da Cazzas, la patria della Maria Locher, cadenton preu di mora, e la casa de Tempai San Martin, a Trun la giubilara, complanesci la radunda navonta. Adela casa da Ciren Lumnezia, da casa va Lumnezia, a Villa a Cajun de fa feste con una cussadenta zvarcula Silvia Arquige de Lumbrei, nascida oz avon 93 onzils. Con habitons, la meina casa del personal, Javision avus tutt bien, gratulation de cor, den vies nievon de vita, Javision isur tutt buna sanadat ad oz in bigi de natalizi. A per vus avies 93 avel Silvia Arquige dat iosina flur acustica cantada del cor viril da Lumbrein.

0: cant viril de l'umbrein pel 93 avel de la Silvia Arquish che d'anton se senta e da casa val Lumnezia. Da scienies quartet da damas jubilaras complezze da nova savart vine von bellas uras buona compagnia per fa vies di propi non amblideivels. A davon cavus weis un cheiber telefonar per gratulaziuns tut spontanas de Clenza e un nuo ca nosso numra 22 del mens de settember asche fa viadi e va in engedina bassa el vicet di Jursin de la Stella a guarda.
1: El es gratular a nos char figl a Laurin per se sai de javel anniversari til gebujar tot il bun in postizion dai fortuna. E ce le essere in benedì, in avanti c'è in benedì scofinossa.
0: Fadri Hefner, che ha telefonato e gratulato al figlio Laurin, che ha usato se di Jones, che ha usato il numero 22 del mese settembre, feci 6 sorvecce.
2: La Cupina.
0: Antonin in hui dieje von Linne 0800 2230 la numra da telefon per gratulaziuns spontanas ni 079 2070 07 se vos preferis de scriver in per plaids canus preligin.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: La prima gratulante al telefon è la Marlene Solinger a Santa Maria. Allegra, donna Marlene.
2: Allegra, donna Giorgina.
1: Gli auguri restano in val, eh?
2: Hai, adesso appunto gratulare a donna Barblina, ho senta Valgiava, Barblina, c'è tu, taglia rosa, si te gratulesci per tutto il buon, per te 88 anniversari, e c'è visto tutto il buon, e di mon per bels ons, insieme con te e compagnas, hai, a quanti la valle, e hai. E penso che non va in vista, perché tanto è vecchino, c'è anche una festina, anche se è vecchino, ma non c'è bler, perché c'è la non è nerne buona, donna Berlina, poi da dire c'è gran tox. E per questo la gratulazione con una canzone del Siawars, la stella al vetern.
1: Esatto, la speranza che donna Berlina grossa oggi cantava nel radio, a te, Clios. A Lucenza risuona la stella al vetern. Grazie, donna Marlene. Tocchi in altra gara.
2: Grazie, Giorgina. Bel dia, arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

0: Il Siauer, insieme con la Luana, il Gevish Regal musical della Marlene Solinger, la Barblina Gross Valciava, dos denze la bella buonasera, giù alla bassa, buonasera Aldo Manec.
1: Buonasera, Quera. Mai messelitz, resultiv, mai gratulazione, alla gratulazione è da mia partneraria Ida, ma oggi domadens. Domadens stat la famiglia Viviane Simon Kadov Manec, la Valeria Manec, la figlia della Viviane, è nascita oggi a non. Adamson, vai a udio al radio, chi è venuto gratulau de quel scandion, da tenezzi che sono 90 anni, 80 anni, ad ella è più probabile la più giovane che si venga a gratulazione.
0: Sì, a traccia lei.
1: Nele, con musica vai a un curriccio spero che la moderatura del RTA Ramflau la musica che leva al babysitter Boogie. Poi è una canzone che corrisponde in te la veglia detta dalla pince, perché con Zainon, a suo genitore svolgono se ne vogliono la sera, se stanno in svezzi, cicca, perciò a quello è il babysitter Boogie.
0: Esatto.
1: Per quello è gratulare alla Valeria, divisato bene, a Salida e da Lida, la Vivian, al Simon, che dopo a suo svegliino, Puspa in egal gesuna sin va in peta de dis per doma zo, se vegi nos bigene fe ien in de zetta. Pier, to ten, stai bain, a to centum zin abbia la fiasta.
0: Ah, grazie Aldo Manec, e in viso entro mesi e tutto un orcivalo in aga doma de gelo forse de prendere la caroccia di una ronda con la Valeria, ha? Quindi senza boogie woogie, ha?

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ah, das meint er in nos moments hilarics. En in Leo Knokins fa Kukuseli, wo jen kun Selvagina, schins vese sella. Bella, buonasera Hugo Kamenisch, und in Sadina Fuschelzelitz de Kaccia, adie ja unadina nuotke Kurdau.
2: Na, definitivo, Buck.
1: A schia kins a prender a telefona gratulanstai, sin a telezi. A bu per pradas, ne vi?
2: Sì, una cotletta sul grill.
1: Perché?
2: Prima.
1: La cotletta è l'una da Pierci, va di?
2: No, da Pierci.
1: Da Pierci, sì. Ossa, Hugo, nuova nizza auguris.
2: Nizza auguris, va notti, flom, mia patria. Io le gratulamo, va. Ho già un avo, gli virà tutto il bene, viravom. A mai il meglio, già. Perfetti, sempre fresco. Che il mondo di voi si lunga spazio, finisco quel che lavo te conosco. Il babbo bumetto. Gli è virato il bene, lui è un comarato che con Giusotti in tec, Michael Hossmann, ci si sono tinnato, e gli è virato il bene, abbiamo un bene che da caccia. A buona sanità.
1: Lui è
2: quello che fa con gli...
1: Nu tenjens la dira, Hugo, es il bab e Silvio a quei miets redonda da cionta ciuna gina na jau, monus jau stundelosa. Has in posta dentegia a caccia il focus. Vanza butti il bab a fa unina visita, nuot?
2: Na.
1: Na. Mien.
2: Na, des da Facebook. Nu vengio fa cionni da bia la piasta.
1: Ne. Ah.
2: Cavni la musica, un Twitter organi.
1: Mera caccia bi.
2: Vedi,
1: non c'è forse il radio che lo audiosa il vagabunds, ha? Dil Haino. Salù Hugo, bisogna entro mezzì, buon appetito con la cotletta.
2: Grazie a te.
1: Ciao, ciao.
2: Lucuere e tu, bien. Ciao.

Heino, il regal musical per Silvio Kamenisch, Flonnisch, Sozze von 1900, per Michael Hossmann, che comprenesci il Sissontina, vel telefonau, gratulau a Dels Dus a Hugo Kamenisch. E lo lascio preleggere in gratulazione che è arrivata scritta via telefonita. A Castati a Sumvic sa Melanie De Plazas festiva seu 32 avel natalizi. Buona sanadat, grazie fec per tutto il bien che ti fas per nus. Gauda oz in bigi con tutti as visitas, car salits Andreas a tes genitors at in special salit della pincia. Lia, tutto qua è per la Melanie De Plazas, nascita oz avon 32 ans, 0820-2230, vus levas, e gratula, cici ca natalizia, osis 22 de settembre ni e prender la via telefonin 079-2070-07.

Et unik simpatik en nosas gratulacions gi per gi ke via RTR di proxim ke dues gitsa las ureias statem valumnetia pi exact degen rampa anum Fabio Crivelli festivesse in miets radun ke stati car Fabio nus gratulein a ti de cor sin teu 31 l'anniversari a gevigein a ti tut bien be clic ventira ad ora von tut buna sanadat cusera figenus lonintic festa con te. Tia donna Selina a tia figlia Amelie, tot quai per Fabio Crivelli. A degen rampa ne scius ozze von 31 ons, nu loci cien ven 30, splaunet. Ah, stuessa sluffa stinasce vus leis e un prender la chijun de gratulaceo via radio dina persona da vies cor.

0: D'Antonin Quartvarga, l'in quai in Stajils, Moments Hilarix del 22 de settembre. Grazie per scrivere, telefonare, per giubilaras, giubilars. Zici, che il nom è Curdao, sascian celegra din regal.
1: RTR. Les gratulazions. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E ci asce celebrare le entrate e l'acqua termale e l'engiadina bassa. La sorte decida ad il Victor. Staten Lumnezia, Fabio Crivelli, al num gratulazions be plige, da sia resti de Gevige a vus tots che vesna talizio, zvine von belles uras, in qual surpresa at ura en buna allegra compagnia. Georgina Jankina, ben, ciao ciao, ad agis, quitao da vus.
2: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTL. Con scoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Las novitats de RTR.
1: L'Iran fa allusion d'esser pront per un dialog diplomatic e la Kespa gi l'on passar tants cas sco anc mai. Igl las duas, miu nom, Erwin Gadov, beim Veni. En il conflict cun il Stadis Units ha il regime iranais puspedisch curida contractivas. Diplomazia na monti a bec capitulazion, ma bain transformar fermezas in il ciamp en success politics. Quia il president dal Parlament Mohamed Bagher Ghalibaf dic tenor medias iranaisas. Ghalibaf, che vale sco pragmatiker conservativ, ha uscia fac allusions precautes per stentas diplomaticas in la confrontazion cun Washington. Già da pi emnas na dati nagins indizis per ina fin da la guerra dall'Iran. Hardliners iranais eran samuzats da curt segirs da sasetz e da vessen era prendi en compra in escalazion militara. Anc mai an tantas personas duvra mesiras da protezion della Kesp sco l'on passa. In tutta la Kesp, l'autorità per la protezione dell'ufante da Crescitz, dumbra passa 164 milicas, quei è in augment da 3,4% vis-à-vis l'on avant. In un terz dals cas hai per tutti ufans, in dus terz Crescitz. Tenor la Kesp, nai l'augment bic da far sfurzade mein chi giaia oz mender cun le lieut che plibaut, ma bein che persunas che dovrin sustin cercen quel plisavens che plibaut. La tiers guardien parenze den conoscenz, scoles, ospitals e polizia pli exact e reagescen plibaut. Chi che vuol adoptare in ufant dal partenari o dalla partenaria due poter far quai in l'avenir pli spert. Quai è il cos'è il nazional decidì. Contrari alla ciombra picna na vuol il bec tra mettere na vos la faccenta al cos'è il federal. Letz vuol adattare il codice civil svizzer per poter realizzare la procedura pli svelta. Il Cosel dals Centons per contra voleva francar il levgiament d'adopzion en la legia ed ha per quai decidì da trametter la faccenta a navos al Cosel federal. Us sto la combra pincia anc decider in agiada. Las cursas d'auto della Formula 1 vengan pli cortas. Sco la commissione competente ha decidì na compiglia in grand premi a partir dalla prossima stagione bec pli 305 km, ma ben 290. Quei en duas fin trais rondas pli pauc. Abolide ven plin avant la regla che la corsa sto venir interrotta trais uras unter la partenza. En stall volins fixar in temp da finizion.
2: La meteo.
1: Oz splendur il zulel per gronda part din Cielzerein, il pli frescht vegni en il Surses contrantr 13 e 17 graz, il pli ciaut in la region da Quira con entorn 20 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits e scuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Parlament vuol una migliore protezione contro la violenza a casa ed il G7 condannation le azioni dei Houthi in Yemen. Il è l'estrais, mio nome Erwin Kedov, benvenuti. Contro violenza a casa deve dare una migliore protezione. Suentre il Consiglio del Centunza e il Consiglio Nazionale decidi quai. I va per normas liantes per polizia e giustia in lentir paiais. Mesiras sco scumons de contacti da rayon doem venir tractades in totils centuns tutina. La tirs doem un frende survenir a mode simple e garantida access a chasas de donas, a logis d'urgenza e posts da cusillazion. Che la milizia dels Houthi in Yemen controllesse da pilemna passata in importante streccia all'entrata della Mar Kochna, saia in una periclitazione inaccettabile per la stabilità regionale e per la sicurezza d'energia sin lentir mond. Qued in ils G7, ils set importants paesi industriali dal West. In una declaranza comunabile pretenden ils G7 che ils Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran, cialien con lor attacchias e schmanaccias contro la navigazione civile. L'Iran na duaia bec pli sostegnai la milizia con armas u autramain. In il conflict con ils Stati Uniti sa il regime iranais puspedis curida contractivas. Diplomazia na Montebic capitulazione ma bain transformar fermezzas in il ciamp en success politics. Quei ha il president del Parlament, Mohamed Bagher Ghalibaf, dic tenor medias iranaises. Ghalibaf, che valesco pragmatiker conservativ, auscia fac allusions precautes per stentes diplomaticas in la confrontazione con Washington. Già da PMNES na dati nagins indizis per una fin della guerra dall'Iran. Hardliners iranais eren samusats da curtsegirs da sassets ed avessen era prendi in compra in escalazione militare.
2: La meteo.
1: Ot splendur il sulegl per gronda part din Cielzerein, il pli fresch vegni in il surses contra antr 13 der 7 graz, il pli ciaut in la region da Quira con entorn 20 graz. Da me un comenz il di cum bler sulegl in il decurs dal di es da quintar con incins nivels in pau pli spes. Da nova main e la temperatura maximale entorn 20 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì da RTR. Uns cuvridas hits e sempre verds. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: El Consell Nacional vol engreviar la compra d'immobilies entre les persones de l'exterior. Ed els Estats Units trameten noves tropes en la Lituània. I a les 4, meu nom, Erwin Kadov, benvingui. Per persones de l'exterior, doi puspe diventar pli grev de comprar immobilies in Svizzera. Que vol il Consell Nacional? Il ha accepta im postulat dal chef de fraktion de la PPS, Thomas Eschi, che vol rinforzar la Lex Koller. La Lex Koller reglesce las compras d'immobilies de persones de l'exterior. Regles che venides schlucades in quella legge doi puspe venir annulades. La Svizzera doi puspe tornar alla legislazione pli severa dal 1985. Uscie vuol il Consell Nacional restrenger speculazions e franar ils prezs per abitazions e per locazions e la tiers combatter la scartezza d'abitazions. Sustenil postulat an consunt PPS, PS e Verts. Contra violenza a casa doe dar ina migliora protezion. So entre il Consell dals Centunza er il Consell Nacional decidi quai. I va per normas liantas per polizia e giustia in lentir paiais. Mesiras sco scumons de contact e da rayon doen venir tractades in tot ils centuns, tutina. La tiers doen unfrendas survenir a moda simpla e garantida access a chasas de donas, a logis d'urgenza e posts de cusillazion. Un nuovo contingente di truppe americane si è in via verso la Lituania. Qui è il presidente statale Gitanas Nauseda dice ed accentua che la presenza militare americana in la Lituania sia in parte indispensabile per stermentare e per la difensione collettiva. Per via dell'invasione russa in Ucraina si sente la Lituania periclitata. Il paese baltico si chiama all'urda l'ost della NATO e confinesce con l'enclave russa Kaliningrad e con l'aliata della Russia, il Belarus. Che la milizia dels Houthi in il Yemen controllesse da più l'emna passata in importante streccia all'entrata della Mar Kochna, sia una periclitazione inaccettabile per la sicurezza regionale e per la sicurezza di energia in l'entir mond. Qued in il G7, il set importanti paesi industriali dal West. In una declaranza comunabile pretendono il G7 che il Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran, cialien con loro attacchi e smanacci contro la navigazione civile. E l'Iran non doe ben più sostenere la milizia con armi o altrimenti.
2: La meteo.
1: Damen comincia il dì con Blair Sulegl e nel decorso del dì è da quintare con incinz nivels in paupli spess, da nova maine la temperatura maximale intorno a 20 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo dì der RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hit. Musica non stop.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Wuss.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Investar per serare il futuro delle spendicolari da Braille, investar per gli anvirn e il futuro toccia a degna da play, alla Stat.
2: Et, io vengo chiaro nella conclusione, già i renda.
1: Dei in studi attuali, decide del futuro del Spital Regional Lyon e si espurgeide angal la popolazione da Schloin e Lax par d'aver nin plet an capetel.
3: Quei donne amon el che nos dessen e se veda prende posizione, ria sostegn fece il Spital de Lyon.
4: Che in sasca bo vota e bo bien. Io mi dico che mo ina persona sa bo decider c'è che se vede con quel Spital. Also non sto in esser la popolazione sto gigieni na.
1: Anche però erano le svisnanche sbecler cici po decider. Il microfono da quel magazzino Toni Poltera. Per persone degli exterior dove si può diventare più greve da comprare immobilie in Svizzera, che in mince caso è il Consiglio Nazionale. Le novità sono con Erwin Kaduf.
5: Il Consiglio Nazionale ha accettato il postulato dal chef della frazione della PPS, Thomas Eschi, che vuole rinforzare la Lex Kohler. La Lex Kohler è quella che regolisce le compere di immobili di persone dall'exterior. Regole che venivano sluccate in quella legge dovevano venire annullate. La Svizzera doveva tornare alla legislazione più severa dal 1985. Uscire vuole il Consiglio Nazionale restringere speculazioni e franare il prezzo per abitazioni e per locazioni e la tier scombattere la scartezza di abitazioni. Sostegni il postulato dan consont PPS, PS e Verts. L'investitor austriaco René Benko è veni sentenziato a 2 anni e mezzo prigione. Per la drecira a Pontina Innsbruck si è verificato che l'aia doneggia a ses creditors. In il grigione era Benko veni inconoscente per quale la banca cantonale aveva concedito a sia firma signa in credit da passa 60 milioni di francs. Benko aveva stui annunciare insolvenza privata. Per persone assicurate doen survenir access a date dall'AVS a modo digitale. Il Consiglio del Cantons ha approvato la digitalizzazione delle assicuranze sociali. Il Consiglio Nazionale aveva già detto più baut già. A partire dal 2028, tu hai una piattaforma online musar che contribuzioni che venite spagliate e che ben idate larghe. Persone assicurate tu hai in plena avanti poter avere in vista a loro drets, calcolare probabili prestazioni ed inoltrare domande a moda elettronica. Il diever resta volontari. L'assicuranza SETSA doveva risparmiare solettamente la spedizione intorno a 25 milioni di francs ad on. Contro violenza a casa doveva dare una migliore protezione. Su entro il Consiglio del Cantons era il Consiglio Nazionale decidì quai. I va per norme liante per polizia e giustizia in l'intero paese. Ermesire sco scumons de contatti da rajon doen venir trattate in tutti i cantons, tutina. La tiers doen un frendes survenir a modo simple e garantita access a chiasas de donas, alloggis d'urgenza e posts de conciliazione.
1: E nox gian an il exterior. Un nuovo contingent da truppe americane si è senveia verso la Lituania.
5: Qui il presidente statale Gitanas Nauseda dice ed accentua che la presenza militare americana in la Lituania sia una parte indispensabile per stermentare e per la difensione collettiva. Per via dell'invasione russa in l'Ucraina si sente la Lituania periclitata. Il paese Baltic s'acciata all'urda l'ost della NATO e confinesce con l'enclava russa Kaliningrad e con l'aliata della Russia, il Belarus. Che la milizia del Houthi e nel Yemen controllesse da più l'anno passata in importante streccia all'entrata della Mar Cocina sia una periclitazione inaccettabile per la stabilità regionale e per la sicurezza d'energia sin l'entir mondo. Quedin il G7, il set importanz paiais industrials dal West. En una declaranza comunabla pretenden ils G7 che ils Houthi che vengan sostenits dall'Iran cialian con loro attacchas e schmanacchas contro la navigazione civile. E l'Iran na duaia bec pli sostegnare la milizia con armas u autramain.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La popolazione des decider davant la convegna da prescezione per il Spital Regional Lyon e la Sana sur Selva, l'antira popolazione? Na, a Lax e Schluin ci fa be parte all'organizzazione della soprastanza, ci a parte bec neir avanti pivel.
4: Per me è quel bo bien, il spitale fede tier a Schluin, per me è il Spital de Lyon è fig importants. Io sono eletta che non sono anche in spital a quel valle di Montané. Naturalmente, decise in io e Bugien con cui va a Pinavon, quel spital a Lyon.
1: Non si stos all'axe da Schluin e va in Tuccia, il Pulz. Tuccia la noda a Braille o Ecomen con lei risorpir le spendicolare, risorpir per saper sorveiver in stadeir. I chavis della popolazione fis e menagi da stat, scucci osamoso osa la stat passata, ma un mind vuoi perserare i menagi d'anvirn. Stat anvirn niaton, punto oro e clair ce ci specie noxits proxims days.
0: La meteo.
5: Durant la notte serena si sfreide fin giù in 5 gradi in la vallata del Rhein e fin in 0 gradi in l'Engiadina. Demand hat die Blair Soleil con una temperatura maximale d'entun 20 gradi.
1: Le pendicolari da Brailon procroid da vos time per lenges grassas. Per saper garantir ven avanti i menagi, les la vishnanca davantar azionaria principale e salvar le pendicolari. I pacchetti da Jade prevei in prima fase in sustegno finanziale della vishnanca da 7 milioni francs. Da Cermang, con la stat Cioda o i dobleres giars da stat e Braille per catar refresh della scaleres giù la bassa. Alice Bertoc e la odiscrie con Kevin Brunolt, il direttore da Surselva Tourism, di Braille ci tocciatirs la destinazione da vacanzas.
6: Il moment è il direttore de Surselva Tourism, Kevin Brunolt, facentaus condumina cefres de tot suises per la destinazione de Braille.
7: Io per preparare l'efficienza della sanazione per fare l'analisi, ma ora ci rende di fare quell'investizione nelle spendicolari, se non ha quelle, io vengo a fare la conclusione, già ci rende.
6: Per Kevin Brunold va nominato me per di più che di salvare il territorio di Schies, di Braille, Wurz e d'Andiast. È il patraccio di turisti di Stato. Tot in tot, quente al nominato main, con due de 350 mili per notazions, è la vishneuca de Braille durant in on.
7: I ei ualti ulifi dipende di nitec sco ils umvian sein, in sa di circa 45% ei il umvian, et 55% la stat.
6: E se di denton de menziona, che pil umvian quente ins mo conciun mains, fraton quins quente la stat conciat mains. Schilz und Viarns vengen den Ton eumpi kurz, prolungesche quel temps dels Hospes de Primavera, de Stat e de Ton. En quella crena date el nief studi che Grigium Vacanzes ha pubblicau de Kurt. Quel vengen la conclusion che detti de pil 1970 veng per cien pi paugs gis de neif. E ils gis de gelira seggen se reduzi fec, ad il confin de 0 graz seggi s'augmentaus per cien cien tocan 600 meters. Quei tot agi per conseguenza che l'unvien veni pi kurz. Confrontaus con quelles cifres di Kevin Brunolt?
7: De pions investitions febbia e la stat e l'infrastruttura de begassi, la conzone, les vischneunkes ken davantir e nus sco destinazione el marketing lo vrenz en quella direzion din sto sempre in vecchi drove halt in pawons toc la stat cresce quel vin bude in gis in lauter a quel kai e sempre in totes destinazion se las alps fan il madem.
6: A si la domanda c'è potenziale turistico che Breil ha di lui un sperle spendiculare, anceva Brunol da Dombrassi tutto il bì gesta scia scoideja ad in turisticer.
7: La specialità di si gir da Breil Vic con peccaria, con seneria, mazzleria, qua che noi dina dina puspei che la jaut scioceglia vec, lui naturalmente è la stura sia d'aul per in la Val Frisal che in attrazione ad elas tours ad aul. Ad lui si trama ne vic de Wurz con Monsongieri, la cultura kinza, la cultura romancia, ja in golf, ja tot per ve success.
6: S'avessi in slues imagina Breil senza le spendicularis?
7: La domanda è se ho visto imagina quei, io son per suo Deus che trova la stat in appendicolare, quei son in attrazione, se la jeuza isi, con bia comfort da vendi svizz sia d'aul, lo trovo in appendicolare, a mo baga in appendicolare per la stat, sa bo proprio si immagina il momento, nus ven bo in jungfrau, ni in matron, che nus ven quei per sé sco attrazione, per questo quei son ven a funzione su ron.
6: Fac eidenton che le spendicolare staten il momento eri, dil siatan tocels 21 de settembre che resce in bussi als auls a ramplazza scea la succera da Breil si crest falla, la soletta che è in funzione durante l'estate.
7: Ja, ossia in trama, in la sessione d'entren, noi sono in si girano da analizzare le risorse che noi vengono, la domanda è funzione proprio durante la sessione alta l'estate, cerca due ruas che noi vengono scibbi a iaut, venendo già con quelle capacità che in appendicolare si prendono giù con le succere. Leu vai auch schon ein Tick mit Sins de Demandes.
6: Schon Kevin Brunold mir el futur, die Vijazel in a Kollaboration pi streccia dentor totils partenaris della Surselva Turisme SA. A tir quella sauden sperlas pendicularas de Breil e las pendicularas de Sursaisa Mondeun. Il turistiker arimnau ad analisau in a massa cifras ils de vos dis. Quellas vengono a presentare in dettaglio all'informazione pubblica che è prevista il 8 d'ottobre.
1: In primo però decide il Consiglio di Vishnanka gli affari della sanazione della spendicolare svo insomma all'urna e il Parlamento della Vishnanka di Breil tiene la prossima centata ossa domani sera il 23 settembre in città scuola a Wurz. Ossa è clear. La nuova convegna di prestazione tra la Sana Surselva e il Spital Regional a Lyon viene avanti il pivel, che ogni delegos e le delegadas decidono l'em de passata. Però, se c'è bec anche usce clear, d'ascia è la popolazione dell'Ax e Schluein votar. Tenor il presidente della Sana Surselva, René Epp, tu esci essere possibile. Però, para che i primi momenti invece interessare grandi superstanze delle due vicinanze. Tutte le due lessen, stand ossa, invece lasciare votare la loro popolazione davanti alla nuova convegna. Martina Gaudenz.
8: L'Ax a Schluein, esatto quelle due vicinanze che in P1, neanche più parte della regione di Sanadat Sana Surselva, ellas hanno messo in movimento la discussione, sebbene la popolazione dovesse decidere davanti alla nuova convegna di prestazione. Quei avevano l'Ax a Schluein pretendeu in una breve del 2 settembre adressata als delegai della Sana Surselva. Sin quei alla Sana Surselva reagau ed ha per quei proponeu als delegai che il pieval dovesse decidere davanti alla nuova convegna, includeu l'Ax a Schluein. Quella proposta an delegades a delegai acceptau unanimamente. Ad os, l'endien prim dai negliade si le vischneunca da l'Ax. La suprastanza a il on 2023 decideu d'extra la Sana Surselva. A con quei e piars il drec de votà sur de facentes. Il pievel, quel ha denton mai giù in plaid en capitel. Ad eos, trai la suprastanza, setza las decisions. Il tenor ente fer la populazione de l'Ax, quel e plica clars. Scon osa recerca bo representativa sin las vias de l'Ax muossa.
9: Iau manager, che questo è di bobien, iau amflal ei in ordine che dati una votazione su quella causa, perché qua è una causa che sto interessato a tutti gli altri, in spitale è zona importante, con zona che quel resta che è la regione, per questo è il meno che è l'Ax, dove si deve votare su da in G per il spitale.
8: Ad è altre svuste dati alla medema crena?
10: Quei eis che schreibel.
3: Quei donne haben el che nus dessen è sveda prende posizione, ja so stehen fett il spital de Lyon.
4: Kind das ke bo vota e bubien. Jag mene de ke mo ine persone sa bo decider checke se vege con ke spital. Also nu sto esser la popolazione sto gigeni na.
8: In per kilometer splin en giu a Schluein. Er lebt uni 14 Millionen. Er lebt wie schnell der Schluein ei il madem moment kolax extrade della sana sur selva. Ed a schia piars ils drets de vota. Check in staden tongi, ils erlass der Schluein an der letztes ures zu im pleiden Kapitel. La grande parte des wurs an zu stegneu la proposta della suprastonza d'extrale sana sur selva. Pia in teg in autra situazion. A tutina.
11: Si hier de facur. Per me è sabato, quel che non so d'inter, per quel che so d'inter ospedale, per quella cosa da vedere.
12: Per me è quel bo bien, l'ospedale fede da tir a Schluein, per me è l'ospedale di Lyon è fede importante. Io sono eletta che non so anche in ospedale quel valle di Montanè. Naturalmente, decise io e bo gen con, che va a Pinavon, con l'ospedale di Lyon.
8: Klar ei, il 29 November aste il Pievel zur Silvan decider, schals wollen accepta, ni refusa la nova convegna de prestazion denter la sana sur selva alla reit de sanadat sur selva. A quei, schoi ves op il moment, senza la populazion da lax a Schluein.
1: Ma isto an erdeir an causa sana sur selva, oi devo staimgio ad egna puspedo egna ulotra surpresa. Example, c'è la popolazione d'ascia ne des decider e beciutira previene da its delegos e las delegadas. Nox amicicas, da der ter stagn vetlonder. Isperci stets er vetlonder, schletzterlar in tir magazin puspe an moda maniera digitala, nuova cilets, cura cilets, scucilets, sen rtr.ch catez, allora il magazin kei an pac mumait. John Jerry Flip è il producente responsabile per le novità, è responsabile Erwin Kaduf e del microfono a sua compagnia, Tony Poltera.

La mesura da sport, martedì 22 da settembre, e che con un sguardo ve sur mar ai campionati mondiali da velo sen veia, oz oido in ulteriore medaglia, si vece do la fin d'emda gio or il titolo per Marlene Reusser o ella e contro la prova contro Laura, contenia oz con la staffetta bronze. Il team Schweizer de Meyers, Anton Marlene Reusser e Stefan Küng vom per la medaglia de bronze Puspe, bronze ins Stodekra ai campionati mondiali, als Scoterz per 19,9 secondi sitz Pisperz, is Pisperz che è sto l'Italia. Secondo, Argento scia vo alla Francia ci perden 8,6 secondi. Di Zommens alla partenza, Stefan Bissecker, Mauro Schmidt e Stefan Küng, e tra le donne in edis alla partenza Jasmin Lichti, Noemi Rüegg e Marlene Reusser. Elles on scudec muso tot seis in a bunga prestazione e dusche jasa nudo gudania la medaglia da bronza cal campionati mondiali.

0: te hace llorar.
1: Mar de Seira, la Seira digl hockey, che se Seira vigne giuia a Tavo, per esempio, Tavo ci gioia contro Fribourg Gotteron, per dire che la revancia, si va ci Tavo oggi pers sette ronde i tetel la primavera passata, e ossa gli imprim in scontro puspe alla nuova stagione. Tavo contro Fribourg Gotteron in carta. Alles och squirto las otras partidas in ceven cartas och che sera ESL Tigers receven Losanna Lugano gioia contro Zug Kloten contro Berna Ginevra Servet receva Rapperswil Iona IHC Biel gioia contro Ambri Piotta e di club de hockey Ajoa gioia contro ZSC Lions. Anche qua Alanis Morissette.

Musica svizzera Lea Wildhaber insieme con Hero Almost Love. Ci sentia den carta 14 minuti e allora le 6. Ossia una novità di mondo da sport della Formula 1 per tutti i fans della Formula 1 che stanno a contentare io non ci vien con gli facci le scorse erano ad essere curtas. Le scorse da forma in vengono ad essere più curte con la commissione competente o decidia oggi in its Grand Premis da vendere ogni vigna per la prossima stagione per 305 km plus minus bagno sotto 390 km che in media 2-3 rondes Pipac. A Boleide in prima avanti era la regola, c'è la corsa sta nel interrotta 3 ore siva la partenza, anscheinend das fixar in time da finizione. Da mais sono usan con scheint mi dades pil on ci vin che ci portoccia las rondes che ci portoccia autos e anche decidia na voto. E come in ci casa mia batacora.

0: Peter RTL.
1: Las lingias grassas di Lida Dots con Selina Kistel. È un mai in tantas persunas stada sot protezion de la Kesp Scoglion Vargau. En tot a l'autoritat per la protezion de fons a Carschi en Svizra d'un brau bien 164 milicas, comparillau Cullion Avon e quei in lef augment. Les novas cifras de record montien d'Anton Bosch forzada main qui mondi pipauc bein culs afons a Carschi. Persunas que drovien agit enquirien ozilgi quelle pisavens. El Parlament a Berna ha tractau il tema de protecziun contra violenza a casa. El Cusel Nacional ha decidiu normas ligiontas per la polizia e giustia in tutti i cantons della Svizzera. I duei, per esempio, valede per tot las medemas regles per scamons de contact. Plina von duen un frendes de violenza a casa ve access pi simple a cases de donnes, a logis d'urgenza, ni posts de conciliaziun. Nus restein el Cusel Nacional, quel ha decidiu de rinforzar la Lex Koller. Per persunas di l'exterior due puspe vini pi grev de comprar immobilias en Svizra. Aschia vo la combra gronda restrenger speculaziun a franals prezis per comprar ni prendere chains abitaziuns a casas ad e facice encunter la munconza de spazi de viver. L'efficienta va un el Cusel dils stanz. Il investur austriac René Benko è venuto sentenziato a 211 miets per giun. E l'ha donegiato ses creditors alla darcira a Puntina Innsbruck decideu. El grigiun è Benko venuto in conoscenza per quel che la banca cantonale aveva concedeu a si efficienta in credit de varga 60 milions francs. Quen stades las novas de dots, figei è un inabiala sera.
2: Mondo sala 6 e 3.
0: In a bella saira cum RTR.
2: Saira Sonja, Radio RTR, alla mesa no scores, ci specien musica a cappella e davanti già in una scuola, la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs. Desci la Biennale è aperta per tutte le regioni linguistiche. La Romancia brilescia con absenza.
3: Poi è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo messi a disposizione della Romancia.
2: Perché c'è chi è uscita, già in giù in carpa solo 6. Bel, e se scominci casa, al microfono Toni Poltera.

0: Mincha dus ons dati in un scunter de teatro de amateurs. I vien presentos curts talks am fine na mezz'ora e chei ora da tot las regiuns linguisticas. Question è la Biennale de teatro a scuol. La gruppa de teatro de scuol organizesce cal un scunter c'è la fin de ciuver. Ed il program cal stat, però, am finosa dati ninis gruppes romances c'è Sanunseides. Florin Juon.
1: In sé es la Biennale Svizzera del Teater de Maturs un scunter per las gruppas de teatr laics de tot las quatr linguas, cu la gruppa de teatr a scuol. Quella organizesce l'edizium 2026 de l'eveniment cun agiut de las gruppas de Saint Eftan, usce la presidenta Seraina Taisch. Ella es contenta cia cieva arduant un an e mezz de lavors de preparazium es ben botu scen event. La Biennale es quistan però senza producțium laica rumencia.
2: Il motivo non si va in nostra propria nerna. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levano per qua, noi abbiamo usato una sfida di fare in teatro.
1: Il comitè d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della Romancia.
2: Noi abbiamo domandato intorno, noi abbiamo domandato a Villaval, appunto alle Surselve, erano in trattative con gruppi e precisi motivi, ci sia mancanza di tempo o di uscire, blers, attività, se le gruppi, ahi, mi dici, ahi, è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci sa messa a disposizione della Romancia.
1: La presidenta non ha però in cessù la sprenza di cercare gli stessi in qualche gruppo di teatro da maturs rumencia, ci nisa giovire un quartoggio di teatro sul palco in l'Hotel School Palace a Nairs. In zedetnia in c'è avviert due punti il programma per poter integrare eventualmente in un teatro di teatro rumencia. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o se sarà in attaccio. La gruppa de teatro scuol è già engagò attori professionals. Que grazie al 40° jubileum della gruppa de teatro scuol.
2: Noi venimo da ein, da due gruppe, ora manche scuol regal a noi per 40°. Also noi ens prestein, da dim vida rein, da due gruppe per nos jubileum. E quel è vert ora manche per tutti. C'è quasi la gruppa de teatro de scuol, surpiglia di scuorts e tot ci ci vuol ponire vera. Also, in confronto con la Biennale, si va qua io giusto si banisce.
1: Tradizionalmente, a sposa con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale a bevi pel di. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatrici delle gruppe che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fir teatro. Per questa edizione, però, invita la gruppa di teatro a scuola Minciun e Minciuna ad andare a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
0: Il 23 e 25 d'ottobre è che la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateur a scuola ad il Hotel School Palace. Le informazioni e i dettagli scattano su rtr.ch. Bum, bum.

6 raisons con RTR y est les 6:25. À les 9 minutes, à les 6 mesa, un nom contre nos cours, os con la cumbricala, da la Nadinota, ci un actualmente, ci manà, de la Selina Bontognali, e ci in organizzazioni, in corci, sa dedicescia a musica a cappella, e che musica a cappella da tutto genere. Sper, was ganz tungs, un po' più moderns, on les cantadores e dits cantadores de calcor, d'entant erim nou singles canzons tradicionales, romances, i val a mingicas la panya d'arrestar vet Londra e terlar a les 6:30, quasi l'or, ora da nos cors. Idei a dia, faze polit, caldi la seira, e tot vin bung, e chevetz gugent kiss, ed il toc I was made for loving you, perché le prossime 4 minuti le vostre 4 minuti anche il sen per la prossima già caldì la sera soncia noi ci sentiamo prossima mangi puspetto.

0: Nusskurs.
1: Eia sunt Seraina e nus essens il cor la cumbricula e presentains oz a vus nossas chansuns predilettas. La chansun Northern Lights dat Ola Jelo, quella va in sercento con Nusskur e nossa dirigenta ha fatto che lo scebel cedea d'una souvenir belgialina. La versione da Voces 8 è tanto bella.

Sprossen, du divat, Let My Love Be Heard, da Jake Ranstedt. Una canzun ci m'ha commosso, tant per la fermezza della musica, scoer per la vardà della poesia. Con l'amour as raggiunge Blair da plus co con l'ödi.

Mi nome è Sara Nicca e c'è in Pür de Spü, quart tempile cum bricula, ed è eins cento in differenz, otter scors, er in due scors a Madrid, in oce stef durant 6 ans, ed è lo in preis a cugnoscer differenz sceners della musica corale spagnola, trentre otter als villancicos, quecce son als las canzons de Nadel spagnolas, e la zarzuela. L'operetta spagnola. E c'è qui do, nel archivio del Radio Romance, una o l'altra canzone spagnola. Vessi gran piacere da udire una di quelle.

Us udis ussa la chanson sudstailes da John Antoni de Dungs. Quista chanson de aia podia dirigere chanter durant differentes occurrences e concerts. I più bel moment derebero quel custa nus vans chanto quista melodia aftan davant baselgia sot il ciel stalia zievi un grandius concert da nadir.

Us weiss du studia la chanson Baba Yetu. Questa era una delle prime chansons che de podia chanter in la combricola. Mia ultima javus, Underneath

Meis giavüsch musical füss «Stat» da Gurdin Brucker, con il cor La Cumbricula. Per mai sta quisch cor La Cumbricula ferm eint in meis cor, una flotta compagnia.

0: Nusskurs.
1: Bell, ciao, vos weiss er, ciao, die nostre chansons. Quo entsch l'ultim? Ciao,

La Saira ta RTL. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Il dit der RTL.
1: Les lingias grassas dil gida dots con Selina Kistel. È un mai in tantas persunas stada sot protezion de la Kesp Scoglion Vargau. En tot a l'autoritat per la protezion de fons a Carschi en Svizra d'un brau bien 164 milicas, cum perillau Cuglion Avon e quei in lef augmen. Les novas cifras de record montien d'Anton Bosch forzada main qui mondi pipauc bein culs a fons a Carschi. Persunas che drovien agit inquirien ozilgi quelle pisavens. El Parlament a Berna ha tractau il tema de protezion contra violenza a casa. El Cusel Nacional ha decidiu normas ligiontas per la polizia e giustia in tutti i cantons della Svizzera. I duei, per exempel, valede per tot les medemes regles per scamons de contact. Plinavon duen un frendes de violenza a casa ve access pi simple a cases de donnes, a logis d'urgenza, ni posts de conciliaziun. Nus restein el Cusel Nacional, qual ha decidiu de rinforzar la Lex Koller. Per persunas digli exterior due puspe vigni pi gref de comprar immobilias en Svizra. Aschia vola combra gronda restrenger speculaziun a franals prezis per comprar ni prender a chains abitaziuns a casas ad e facice encontr la munconza de spazi de viver. L'efficienta va un el Cusel dils stanz. Il investur austriac René Benko è venuto sentenziato a 211 miets per giun. E l'ha donegiato ses creditors alla darcira a Puntina Innsbruck decideu. El grigiun è Benko venuto in conoscenza per quel che la banca cantonale aveva concedeu a si efficienta in credit de varga 60 milions francs. Quen stades las novas de dots, figei è un inabiala sera.
0: La Saira ter RTL. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: Ed jo sperel che vei tox il mainzel gost da din ni lauter ni da dina ni lauter che ta la questa sera salits da caccia de oz dati puspei de gudinha in B Radio DAB alla fin de nostra emissione. No l'occhiem, ben venti un 30 la numero per nostra salits da caccia questa sera il 22 de settembre. Iei, questo settembre va shonglai ti vine von, abbiamo un esperto per mai. Io ce l'ho dalla buonasera per schnizza al Rico Florin de Semeden. Ciao Rico.
1: Buonasera, ciao Gabi, ciao Romancina.
0: Neo van al salits questa sera, ti racconta a noi?
1: Saluto anche questa sera a Peder e a Netta Clayuna, per mangiare tutta la famiglia, e ho detto che sono anche tutti a Ciaccia. E allora vai a Villa Valmistein, prof. Fadric Conradin, e legge Bizar a fare tutti una buona Ciaccia, una buona Efna, in Bocca Cluf. E allora non è sempre dare a miei colleghi di musica ad Arno Lampreff, e già Bizar era del tutto il buono.
0: Fecchi, bi, quel gues anni gues pligete, du dir salit di Rico Florin, a sem ciao vai nus buon sicce del Siauers, ma bain del Swiss Landler Gamblers.
1: Sì, io sono fanatico di quel slide, islami scolecci, fa musica Pius Baumgartner, con la clarinetta.
0: In virtù della clarinetta. E del saxofone.
1: E il saxofone.
0: Bien Rico. Ah, schon, was du nannst?
1: Wann schon, das gute Bernina Voice.
0: Wow, wow. Bias Moment. Rico, bippel Telefon al Studio.
1: Sì.
0: Grazie, Fetch.
1: Bella sera, in Bocca al Lupo a tutti e ci continuo già senza vedere.
0: Senza di, grazie al Rico, una bella sera.
1: Senza di, eh?
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gabi, grazie a Fetch.

0: Tears, cool Banjo Boy. Musica divisata da Rico Florin, che divisa un vino von in bocca di luf a tutti e a tutte. E io, Astel, ossa fa benvenuti, e la foppa, Michel Arpagaus, benvenuti in un dos romanzi del Salitz de Caccia, e cau è nostra stiva del Salitz de Caccia. Ciao, Michel.
1: Ciao, Gabi, hoi.
0: Cosa presenta la Caccia e la foppa?
1: No, vain. Fitch bel, da ciaccio, le fitch chiet, a bruciò vain da bel.
0: Ti agudis il pifitch?
1: Vain bell'ora, galdin, la cominanza, a istrer, vignan fordan, contri da vos, per ainda.
0: O bien, in cerve vigni usoz da digen?
1: In cerve, son, a barrenz in dus, ciomas.
0: Buonasera, Livio.
2: Buonasera, Gabi.
0: Oh, ciao, Livio.
2: Buonasera.
0: Benvenia al salito da caccia e a ti.
2: Yeah, grazie Fitch, c'è casualità te che non sei non so che ho grado anche non sei non ti stecca la biala val Nandrovi da filmato il telesguard adesso grazie una volta in te già vancourt adesso già non stecca o buon glas vin adesso mendo da cogiù
0: Livio ti che la casa RTR co ai lau quella tempra in Camona tir Michel Arpagaus e la foppa
2: Fitch B es ist auch. Also nur so ein Präsentator in Tirgikewats, wenn den Trauter film auch cool Fabio Lucio, cool P. Aul Grisun per Moment, ade cool la Matilda, von Vila, la nomke Josh Balbo, che e che è cacciatura, wenn die Scroso de via differenz Themas, also nie eine Fabio alla causa, in die casa, dort con Laura da Valencia, questa brutal bi.
0: Brutal.
2: Erste dann in der Nacht.
0: Schalu stai. Ti sas che nos venne giù in sera faccio nere ca per Fabio. Dai lì nega.
2: Poi vai a buste, na.
1: Cosa puoi da fare sti col canere?
0: Se hai tu nao con le vigne usa bai brine gli alpine in sera.
2: Ah, vedi.
0: E Livio, ti io son buon manente squidusa sintai che ti asce su sesser e la foppa in sera de ciel stelio a sempre mai bei bring glas vin con Michel Arpagaus hallo ti cleccia
2: hallo o se mal de monde che canzone al giovejaio su pon il bol cor mi da de flont
0: per cui che ti es de flont na
2: Già, io vado a cercare, forse c'è una gara mia, ma non c'è stilo di
0: In quel caso, anche noi ci boba in avondo con i compagni, la foppa. E la foppa. Io ho bruciato. Ne vedi, Michel? Non so ben ciò. Michel, le vedo un solidà, grazie a Livio, per ti vincere.
1: Perché ci telefonano, da loro le so, giusto un solidà per persone. E le so, Franco, il mio collega da Ciaccia con tutti. Ci va in proprio di un bel time per sé, si va a salutare mio papà e mia mamma, c'è un acqua PNC, a ci fa un air, figli Blair per Nox. A si va prova a salutare se tocca si viene in distanza di mente, a dire Frank e Smith Lovransky, gli è Tommy Poltera, se Rona con la sua gruppa, si va Silvano Bergamin, ve Promarcia con la sua gruppa, a Sandro a tocca da Salox, chi or. Si va a salutare Luzi Tomman con la gruppa, si va a un collega o Drempere Vettusagni, Silvio Anot, si va a Irpo di Erse Tervisa Giantara, da Kessler Seder in Gratfic, va a Magnergi Firbel, ci è anche Amodeus e il Cacceders, ci conosciamo in Ciompidei, gli intellettiri va al Cacceders, va Franca Mlidonza ci, se non si usa, va in Zeran Cacceders, Adli Cavelti, Ainte Curtenze, il Cacceders, e le solidar proprio a tutti, ad un speciale, oggi perché ci Livio, con le naturali solidar ieri da Flont, che
0: Fitch B. Michel Arpagaus, tutta plegia un momento che ti has detto, ma in causa bo che ti has detto, io te la finisco forse ozla da vosa ga, hai dat mai quella da vosa ga sprenda.
1: No, bella da vosa già, per forse castone, che io da zadara.
0: Io quinto le mince casa un contatto con in sera. Michel.
1: Se ti vero amle do, che amle da mincion, aprile esercizio li dar tutti sguardi a ciaccias. Che si insomma di adegno si che l'avrà il suo nerblere la vocra tot adosso è passato oggi niente mai si va l'essere naturale solidar tutti i miei slovrans ci anche ora lavorano adì postarco galdex la ciaccia che è il fitch importante adì sono fitch ingrazievel ci posso galdex che grazie ad els.
0: Per quel che els an in bien chef, fan els budien quei per te, Michel. Un grazie fech. Adio sai che vostat leis budien als dodis brigands per tut quels che ti ha salidau. Michel Arpagaus, vine buon in bocca tua.
1: Genau.
0: Tut bien ad ina bellezza sera lau e la foppa. E la val non
1: tu. Grazie. Posso andare io amli donken se c'è.
0: Ma clar.
1: Io amli do is prima neva, is vagins. Claudio Beat, natural, a Hans Peter ci vuole che un bel piacere, perché se le sera in salidat d'accordo.
0: Fegbi, un grazie, els den tot se senti salidai de Michel Arpagaus in a bellezia sera di avisio.
1: Merci, Fitch.
0: Ed Livio e Stefani, in bien ritorn, è la capitale. Stai ben, ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Una canzone che commenta schon a Dina, ad esvica el aibu pli nias alvin, commenta la gradon in stel de pli. Vustet lais al solitz de cacciots al 22 de settembre e les 9.23 adiau astel da benvigni alla Janin Pfister, che te la fnescia nus da Sameden, che es bai al bo. Yeah. Janin, buonasera.
1: Ma buonasera, mia cera Gabi.
0: Raccuenta, oggi ti uomo di uccletti di caccia?
1: Sì, e oggi slupite una bella, bella vaccia da cerf. Questa creia spuma è la sun contenta, contenta, contenta.
0: Slupiu al cerf? La cerva, la vacca cerva?
1: Sì.
0: Schon? Sel stausa muassaila?
1: Sì. El tramess una fotografia fitzbella.
0: Fitzbi. Aber im Brecciau ti umas boa und por sin quale vacca charma?
1: Sì.
0: Ah, schon? In a decce strocla? In a branclada?
1: In a fitzbella branclada, sì, sì.
0: Fitzbi, Janin, ci sali de sciocca und sperti um?
1: Ma sas tu, Gabi, l'ultima volta è una bella gronda e... No, aspetta, aspetta. L'ultima volta hai perso l'architazione da si l'idea a me c'era fin al bert, sin la hütta del spufs in Sameden. Scusa fin al bert, ma un gron, gron salut.
0: Cebi, quei ha els dir chaffen de du di Janin e per tiu om e per tiu pin Albert dati musica de Mayday.
1: Sì, grazie fin.
0: Grazie a ti Janin, bien miglioramento per quella zenaures launa veto che in altre gabu tempo spai.
1: Sì, grazie Gabi.
0: Ciao ciao, buona notte.
1: Ciao ciao, buona notte.

0: weg dir. Als je wist de muziek van Janine Fischer de Samedan, tot een uur is er alle oots, ter mes alle solitie zo om, gaat ook in een wakkerjarve oots, adres je pin Albert. Nu is continua in zijn zijn boene dieres. Al telefoon, mijn ons onze directe mijn zilalp de lievers neukkie Andreas Bezelje, is hem tjaus, per ter meter solitie. Bienveni, Andreas.
1: Hallo Gabi, ciao.
0: Ciao, neo avantessa Liz. Sono in Spagna in te c'è musica che ti ha ancora ciao questa sera.
1: Io le singa da sera in prima linea mai famiglia di casa di Rubius, ringraziare chi sostiene mai fanno l'efficiente con sonno Barbara. Poi questo Luisa Luduri che ogni si con China mi c'è ton, fanno super con us. Ik wil door willen zo ingratiaak dat jij de mij niet de Barbara en cousine, hij leert jij de delen die functioneren toe in orde. Alhoewel jij ook al David en Jani kunnen jij wel voeren de problemen, maar Jani wint ze daar de man zeggen, nu zullen erin. David wint wel een korte film de leren. Alhoewel ik was dus de moeiteske, wel Dario de nu zijn al gritty del.
0: Chi è il Gritti?
1: Va su il Gritti, io sono messo di al nome del proprio.
0: Vivi il
1: suo nome. Sai chi come è?
0: Ciao Gritti.
1: Il Gritti, ben a Jurzin Mon, esatto. Perché allora non va su un video, ma in rat. Quel fossi l'utolz come membro dell'Unione del Cacciador della Graina.
0: Fake B. Andreas, al duri e da Luis vengen si con China. C'è gli anni offerivo vous autres, ni c'è gli anni survivu si?
1: Adò, va io cugionau. Ma Luis è stato si a sera, a fare Borsau Pirch, le culi, con ingrate de truffels.
0: Also, quei dati te mai de perdenonza?
1: Ok, no, per noi dati quei dura caccia.
0: La caccia è de perdenonza, boh?
1: Dì, gente, che sono, vi. Del duri vensi di me un conto, ma perché che vensi un conto, sai, non sbuono, non sai.
0: Super. Sorprende.
1: Sorpresa.
0: Ecco, da sorpresa. In Carsalit è del duri e del Luis, no, del studio di Dertier. Allora, ti è la cogliotto, Bern, vi?
1: Dì, ben, dì.
0: Allora, come vuol dire, verso fin di amna è il quartello completo.
1: Ja, maar zo mooi in de serie, John. Spatje, man, lo'n jule vindt hem, waar jou de jule vraag. Dus met een jule in te, kien win je hem.
0: Super.
1: Maar nu zijn we dus een schnaap voor de kooi.
0: Nee, nee, anzi, distanz cresce amicizia.
1: Exact.
0: En grazie, Andreas, per telefoon in studio. Date aan een zichtje de die, de titel de muzika?
1: Ja, die wist hebben door Dario Hess. Ja, kijk, ik kan toen aan om je uci. Ja, hij heeft veel gekregen. Fende del all'auto ciao lascio gai quella canzone.
0: A cosa è figlio nom?
1: La Chiana.
0: La Chiana in abbracciata o del studio RTR abbia plege con uci. Ad vus si al plivers. Vine von buona caccia. Tornai a dine sonza casa. Ne abbia la sera buona notte. Ciao ciao.
1: Grazie
0: per il telefono. Tschüss.
1: Grazie. Tschüss. Ciao.

0: Letzte, aber jen Dario Hess, es ist ja Band, nun wenn udiu otz uchi, sind ja wisst, dass sie Baba Andreas Baselja katalafnau, Judala Alp Livers. Adosa turnai nus nöke nus essen at nemein Epulite, mein der Kasa, num nad mein Ei Alpina, Salof, ba in a biala buonasera Andri Baltermia.
1: Ma buonasera, l'antila Romanceia.
0: Coi l'atmosfera questa sera agli Alpina?
1: Ma deci bagnan se setz, nus vagn buona luna. Dicens da legers a Galdin la seira.
0: Flott. A co es el risultat de la caccia?
1: Il risultat de la caccia en sets tutic contentevel il es just perché il gratulare ad Astrid la presentà rozzi zizan prima animale na ciora capriol gratulers da tot cor a già vise in avant bon successo della
0: Astrid per la prima ga caccia.
1: Gliela vogliamo prima una ciaccia, ad oggi la prima da successo.
0: Super, cordiale gratulazione. Io credo che tutti hanno in oggi da ti umani di gratulare ad Astrid per se abbia la preda. Andri, a un anzicchi?
1: Grazie, naturalmente, per mettere il cerso lì dentro la foppa. Amici, non si vanno che sta stato per belli incontri, in forma da... Teirs, occorrenze di ciaccia, avvi salidare l'antica gruppa, pitch cordiale in la foppa, naturalmente c'era Livio, c'è già sto cosa lo a far visite, era in cerca late, a siva a casa, credi l'ai sono mis melons, in cerca late, pitch e gronza late era a casa, monter a ratich.
0: Fetch B, Andri Baltermia, io oggi visto ti. In vine von, bia plege con la caccia, a tutto quel che ti ha salidato naturalmente, tocca la prossima.
1: Am fine la prossima, già, gente.
0: A ti has divisato musica su Silvana al Matteo de Fons con Valada questa sera.
1: Gente, grazie, figlia. Grazie. Non ti mangi la late Gabi, a... Spero ci possa sentirti, forse anche io l'altro già a settembre.
0: Io spero, Andri, in carcelitla o a tutta quella compagnia e l'Alpina ad Edelzustiers, Monica e...
1: Giovanni,
0: grazie al figlio, Andri. In una bella sera, ciao.
1: Bella sera, ciao, good Gabi, ciao, good bella sera.

0: Cache ne canzun sur Silvanas, el cor de els surmirans, questa valada, sintivis de Andri Baltramia, che questa sera gli alpine con tutta la biala compagnia della gratulao da street che va un la prima ga a caccia ad a fac preda oz per la prima gada. A nus vain è giu oz in telefon de Savognin.
1: La preda.
0: Cornelia Díaz González ha telefonato a denunciare la preda del suo fra Riccardo De Marmals, de Savognin, a cui ha tornato oggi scioia l'emissione della Georgina Yankee.
2: Mis fra Riccardo De Marmals ho saggiato in buc cemuc da novons, se i pas di Gelgia, se i piz Bardella, is 5 da settembre, in carta la 7 la sera. E oggi in prem, oggi la ciore c'è molto, si oggi il buco c'è molto.
3: Va Riccardo Vinevone una caccia?
2: Tutti i tempi, per si venga a caccia bassa.
3: Oi, allora si lo quasi di prendere, vacanze, buon pagato, sicuramente. C'è stata una scia, se la niesi, non si c'è che oggi, qual è se on, qual è se on bugenza e tanto durante quella caccia?
2: Mai pensi, sì. In cer, forse.
0: La caccia d'Antonio. Gli concerti in Giavis, non si divisa in Antonio tutti in Riccardo de Mor de Marmals in Bucket Louf. Gli sincera gratulazione ad El, ed è sincera gratulazione a voi tutti che tramatis a noi grandiose fotografie. Mincion vengono i più bialas in gran complimento.
1: La preda.
0: Ja, dort war ja auch ein Sentiment aus Wienbu oder quella Welt sur mich oder sur ses. In der Biala, buonasera, auch in der Gasse, wo ich Karin Luzio. Ciao, Karin.
4: Ja, und wenn ihr gestern ein Gartage am Medellin-Straster der Gabi, ich gehe dann von Grand Plagic.
0: So million zu mein, Karin. Rajuna, nicht mehr, dass die Gäste sehr salit, so tje fass.
4: Ma, par faccia, bebleri wie... Proxima mancia lec, va però pro da star da stata per e ne dir telefonar.
0: Fichbi.
4: Da ti le salidar fich la cacedra Matilda, totiz cacedar la foppa, manzil e lo al contorn e dalla foppa anche scat erenza lect alivio, e saveva becel sei a far una visita a quel cacedar. Vai oggi stantia il radio. Chi vuole salutare Carmen, la Peter, a Manzil, la cacedra del Buriz, tutti i cacedri alla cacedra a Salux e del Semona. Siva o Staudar Becham Leiden Saci, simplemente la cacedra e cacedra da Durgot. E sotto God e tu che ci tellano fra di romanzo. Ma lo crei e ci vedi a salire tutto.
0: Karin Luzio, vedes tu veni sti bossi su, quede Livio. O se stada sur stada, ha?
4: Tunga stada sur stada.
0: Quei flog che non so mai non fa sur
4: stada. Allora, stava zec, che la emissimo allora.
0: Super, exact. Karin, in Abelezia sera o sasti sti lui a lec, cula canzone il Sainz am Cloma, il lec, il plumaccio am Cloma, non è?
4: Esatto.
0: Gevis Latina, buona notte, stai bene, tocca in altre ga.
4: Grazie, Gabi.
0: Ciao, ciao.

0: Il Sainz am Cloma, questa oggi vis de Karin Luzio che sta da surstada, da du dica Livio, che stel è la foppa. Adosso, dondio la biala, buonasera, adel Christian Bruder de Castrisch, si colmzot. Ciao Christian.
1: Buonasera, ciao Gabi.
0: Ota iunum Hariana, vi?
1: Ne, ota stau di rinne atras, è un bearscan forse un provo, vengen buc. Avreva stuiu. Na bo stuiu, ja vas. Jo i motivo de nje tras.
0: A tje motivo i koj?
1: I motivo ke mo kamarad de kat čal na i zonzo, si son ti non. A ku se res nje šta je kat, če bo koja šin stuiu di, ja bre, ja je. Vengu de u šol kum pro.
0: E jaj de celebrar las fiastas gules kroden, exact.
1: Genau.
0: Christian.
1: Se res un imperautis de vis.
0: Aber ti hai quel caos nella lezza, di non il nome.
1: Quel Michael Hossmann.
0: Al Michael, che si taucia la sera. Na, gratulazione al Michael, ne vi?
1: Ebbene.
0: A ti hai un?
1: Allora, se un la Fiona no tegen, di tu main, e io vi già, è un inobiale fin de caccia, ed al retto alla pia, ciorsi la muotta, allora, in giovede, c'è la vartendo, la stusavigen, tre han, Andrean, a Lucas, un Bettina, le sogne vigiano via la fincaccia, ad mio fra Herman, a mia cunata la Pia, ad a Hugo se capesce a stins buon brida.
0: Hugo
1: Camendo, su un mus.
0: El che tale con ureia gizzata, mi dica il salit, de caccia in salit, e ad el, o del studio, ad insomma, a vus tos, naturalmente.
1: Ad un salida il del radio RTL us vegen in super lavoro di ne per noi.
0: An grazie. A stim raules fotografias.
1: È un buon tot, na, aber so un
0: buon. Qua cuseglio, ad nus venen vargecin sia tonta. C'è no tonta forsa.
1: È brutale.
0: Ine più bella che l'altra. Grazie al
1: fit.
0: Merci. Christian, otas di vijau in toc de la Bonnie Tyler per fa buona luna vi den la notte.
1: Yeah,
0: a causa della cool Shaken Stevens. Christian, in biala sera vi ne van, a happy birthday on in a gappel, Michael, stai bene.
1: Ciao Gabi, grazie.

0: duet Rockin' Good Away. Cu că ăștia au la de voză cânțun avon quella de la Ida de Florin. Let's ask de voză liță, let's don't esser. Verem în curț. Ciao, Ida.
1: Ciao, Gabi. Quel plan esser fece curț. Nici un problem.
0: Alu.
1: Eu lăsă Bugen saluda mio mich gesagt, ca wie wie mai. Naturalmente Livio alla Tamara, kennente Quordia. Divisa de tots bien kleid. Ja. Gude Laura, lo vengo schon bien.
0: Ist die jetzt in eine Kamona?
1: Ja, beina. Hier ist von der Lente Wahl.
0: Wow, lo gudis, ha?
1: Ja, ja. Proppi e Valencia.
0: E questa sera in Cielsta Liune, wie?
1: Io già stavo neanche io, se non posso stare giù dopo. Ma io me ne voglio stare.
0: Grazie, Fitch. Also, oggi posso stare giù dopo, ma se il disperanza c'è, la sera capisci?
1: Sì, sì, no, io me ne voglio la sera.
0: Ok.
1: Io giù dopo.
0: Io per te las, Bugiena un dici con te, Ida, ma oggi sei proprio buempli, e sto.
1: Poi non c'è un problema, io grazie, Fitch, per tua emissione, di una bella sera, sai.
0: Dio di Vigel è in Valencia e mi si un in Biala sera to Pacific Lau en Teja ella en Val. Adio a vonke ta la der alte Jäger. Sind je wisch de la Ida de Florin prendio per orts cumiau del solids de caccia aber mo per orts. Per quel che non svei non in special per vus. Il je stau bi scoadina a schizun a un pibi.
2: No vaina pudu schluppedar un bel bov de corona, un du de jun, de cetze da di du skills. Hai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'arme.
2: Ah. Tutta orda la vetta, sessio. Also, di si su sco metter paisels macarons.
0: A per quai invida RTR al saliz de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vini, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
4: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è men cingotta non se perdere le oraglie che men c'è bun e sterdur.
0: Dosa se voi se dati in salid da caccia speciale spuspai per se radio quella grandiosa Stadion. Dosa astion tre le sort, nus da lein der alte Jäger da Kastelruther Spatzen an per lide de Florin e di au gewiesel a vus lu tots an ina Valencia sera. Quel cau ai al moment da klitsch per Michel Arpagaus, che ha telefonato o della FOPA e che io hai nessuna idea c'è adresse che la cordiale gratulazione per quei radio DAB che si sente prossimo mai in la scaffa de brev.
5: Per vous, al puls della ghiaccia.
0: Acá ven el titel Singevis de la Ida de Florin, Gabi de Gonda di Adia per Oz, Vine Von, Bia Plegé, Kutsalitz de Caccia, Minche Sere, Casi Nun des RTR, Dentro les 9, alles 10.

Musica Perrine Scadin. Per dai. Per mai. RDR. Simplemein. Per tutti.

Sonide, de Maria Beer. Sonide per sende e prau, les flurs contemplau, en fine noblezia les crescen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, l'avevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

In quella Iliada, da Louise Famos. Cun quella Iliada m'ha javert un muon tresch nouf. Ed as semna enti mes cor milliers d'flors. Des man, vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scoverta.

Reminiscences. De Giacun hasch per Mut. A fons miu cor, e in ma leg, se traus e cuvrez vi, e drova mo in pign schebet per el scuvir si. L'amur survens che dincerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum e dinamal, quei ai o schon sentiu.

anche de pli musica instrumentala. Che tai vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.